0: di Philip Glass avete ascoltato Sestetto per Ottoni, dal London Gabrieli Brass Ensemble, diretto da Christopher Larkin.
1: Gaetano Brunetti. Divertimento a re minore per violino, viola e violoncello, L136. Andantino con moto, allegretto. Daniel Pintegno, violino. Isabel Juarez, viola. Esther Domingo, violoncello.

O Torino Respighi. Aria per archi. Trascrizione di Salvatore Di Vittorio. Filarmonica della Scala. Riccardo Scegli, direttore.

0: Di Ottorino Respighi abbiamo ascoltato Aria per archi, trascrizione di Salvatore Di Vittorio, Filarmonica della Scala, Riccardo Scegli, direttore.
1: Richard Strauss, Danza dei Sette Veli da Salomè, opera 54. Lucerne Festival Orchestra, Riccardo Chailly, direttore.

0: Di Richard Strauss abbiamo ascoltato La danza dei sette veli da Salomè, opera 54. Lucerne Festival Orchestra, Riccardo Chailly, direttore.
1: Frédéric Chopin, Polonaise, numero 6, in La bemolle maggiore, opera 53, Eroica. Pianista Vladimir Horowitz.

di Frédéric Chopin. Avete ascoltato Polonaise numero 6 in La bemolle maggiore, opera 53, eroica. Pianista Vladimir Horowitz. Paolo Quagliati. Toccata con un violino e la tiorba. Innanzi che si canti, felice chi vi mira. Anima e corpo. Gabriele Pro, violino e direzione.

Di Paolo Quagliati abbiamo ascoltato Toccata con un violino e la tiorba, Innanzi che si canti, Felice chi vi mira, Anima e corpo, Gabriele Pro, violino e direzione. Marco Uccellini, sonata terza a violino solo, Imaginarium Ensemble, Alessandro Palmeri, violoncello, Federica Bianchi, clavicembalo, Enrico Onofri, violino e direzione.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Quartetto numero 15 in re minore per archi K421, dedicato a Haydn. Allegro moderato, andante, menuetto e trio, allegretto, allegretto ma non troppo. Quartetto Casals. Abel Thomas Realp e Vera Martinez Minot, violini. Jonathan Brown, viola. Arnaud Thomas Realp, violoncello.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato Quartetto numero 15 in Re minore per archi K421, dedicato a Haydn. Quartetto Casals, Abel Thomas Realp e Vera Martinez Minau, violini. Jonathan Brown, viola. Arnau Thomas Realp, violoncello.
1: Franz Schubert, Sinfonia numero 3 in Re maggiore. Opera postuma D200. Adagio maestoso, allegro con brio. Allegretto. Minuetto vivace e trio. Presto vivace. BBC Scottish Symphony Orchestra, diretta da Ilan Volkov.

0: di Franz Schubert avete ascoltato Sinfonia numero 3 in Re maggiore, opera postuma D200. BBC Scottish Symphony Orchestra, diretta da Ilan Volkov.
1: Jean-Philippe Rameau, Deuxième Concert, La Laborde, Rondement, La Bouconne, Air Gracieux, L'Agassin, Rondement, Première Minuette, Deuxième Minuette à Rondeau. Ensemble Les Accents, Thibaut Noali, violino e direzione.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Gustav Mahler, Sinfonia numero 3 in re minore per contralto, coro di voci bianche, coro di voci femminili e orchestra. Michelle de Jong, mezzo soprano. Coro Mendelssohn di Pittsburgh, coro di voci bianche del Festival di Pittsburgh, maestri dei cori Betsy Burlake e Christine Jordanoff. Orchestra Sinfonica di Pittsburgh, diretti da Manfred Honeck.

Di Gustav Mahler avete ascoltato Sinfonia numero 3 in re minore per contralto, coro di voci bianche, coro di voci femminili e orchestra. Michelle de Young, mezzo soprano. Coro Mendelssohn di Pittsburgh, coro di voci bianche del Festival di Pittsburgh, Mays, coro Mendelssohn di

0: Un bon domenzi da redazione della Rai Ladinia, un buon scutto a tutti questa edizione del notiziar. Chissi gli argomenti di inchiesta da ai 3 di giugno. Vignondo andaluta resonè della gara scogliauti sulla strada di Giove e la Dolomites per rispetto per la popolazione e per l'ambiente. Vendomanà o spera l'intervento dell'amministrazione o della provincia. Che si stagirà in funzione due collegamenti neves ante il paese dell'Alta Badia. La Mont, il Sport, l'Arpeson dell'Olimpiade di Milan Cortina 2026, l'argomento un convegno che si dice a Cenacei. David Valero Serrano e Claudia Peretti avendo in chela Hero Dolomites. La palestra della Rampinella Sportiva Adel a Ciampedel des Alberchi in Chedoman alla Coppa Italia di difficoltà. E do da notizia stata scutata sulla Coppa del Caffè in che con Susi Rottonara che va in ant con sia lingia di trasmissione sui misteri di Krebs. Chi snostito e passando fatta alla notizia. Sui social media avemme tu trate più filmacce video di abinette di auto super i giove della Dolomites. Non è demo pericoloso mandando al dut le mencianze del rispetto per la popolazione e per l'ambiente da Mont, ne dice più Mara Miribung.
1: Suntels god la Sara fa un valdrift in parallel. Il prossimo jad, ma suns ste definitivamente un più lungo later. Casta la descrizione d'und la gran quantità di video d'autic da gas, fisch, crabal e drift, so pur il zotas di giustels Dolomites. Al un Christian Pescolderung, presidente della cooperativa turistica Alta Badia.
2: Noi osservo un caso fenomeno che tutta la gente che vive qui è che non è più tre parole, cioè che un o due ultimi giorni o le ultime settimane ci sono successi. E vanno motorizzati che ci sono occhi controllati sui social che ci sono in confronto alla lampa, del 50% e che ci sono sbagliati. Adesso ti aiuti da due anni perché il fenomeno diventa veramente preoccupante la vainante di caso verso.
1: Avisa por calciare le organizzazioni turistiche in Charles Sella da sparate fora informazioni, resta in contatto e organizza in contatto.
2: Un fatto, tre pizzagne, un segnale, un incentivo. Noi abbiamo delle comunicazioni con FATS, e è stato che non è stato per noi, cioè che in c'è mai comune un segnale tramite l'altro, sia le forze dell'ordine, che la provincia, che il commissario del governo, perché è stato il lavoro con FATS che negli ultimi anni non è stato per noi, è stato che il segnale del potere di fuori va a novità, per contrastare più il fenomeno, sparati in c'è che si è stato, perché è il lavoro di segnalazione con Daniela FATS.
1: Ha detto il presidente della cooperativa turistica Alta Badia, Christian Pescolderung. Dall'altra parte si tratta di un inch che più va contro il muro e che può cambiare la valle e veramente ma più la politica, non si dice per scoltare.
2: La soluzione pensi che sta è la legge e sbagliando legge e sbagliando la politica e pensi che sarà l'unica pertula che ampuderà sia per vedere fa valle smuil, ma io non ti aspetto sulla questione dell'aspetto. Da ci can alda più da ci can vaiga, io pensi che il gran problema è la mancanza dell'aspetto.
1: Dando tutto il rispetto per la gente di nostre valade e di nostro paese, ma anche per la bella contrada del mondo, la natura e i tiri. La tendenza del momento so pure giusta e dando tutto in contrasto con la comunicazione del turismo.
2: Sponsor un più ci calva in faccia, ci calva in faccia per il turismo che gli ultimi anni, sulla la sostenibilità, o la canciara in di fuori con un certo messaggio da scunanza della natura e la canciara in di fare l'accettanza turistica in vaisne a zurückvignan, anzi che la gente capace in più ci calva di tutto il mondo del turismo, che succede che questa roba scudung vini idee, spocas va bella visa la per contrara da ci calma
1: E in contrasto con le destinazioni turistiche, che fa la direzione della sostenibilità e della sconanza della natura, c'è anche da preservare le raiz del turismo da diste.
2: C'è per le raiz del turismo da diste, che è le belle mondi, il gi a pesce per mondi, che si può magari in una direzione da negativa, cioè che i fenomeni del crabal e le velocità, se pur i giusti, molto fuori per i paesi, aumenta c'è molto più, potete seguire gi a dan e potete magari sbullare di mezzo il turismo, calc non sono nascosti e sono vantaggi che sono lì dentro.
1: Grande in l'impegno da perdere le forze dell'ordine da preservare questa forma di turismo. Si da il presidente della cooperativa turistica, Coinch Lumbolz da Corvara, a ringraziare il suo impegno e la sua dedizione. Per archite il fenomeno, basta indire il sforzo e l'impegno altnia, a Lumbolz in giunte.
3: Le forze dell'ordine, i carabinieri o le polizie comuni, e presenti, vini finiti, ma sono per i giusti, non basta. Le strafunghe che hai può fare, o che hai la possibilità di fare, non sportano. A chic alla smsesfa un chic vecchio da lerk cui auti da gara o smachinska ja Pasel ju e pa ina strafunga 100 euro chic po ister a kinti intifizni chaltne frait e kažem pil problema kam se era mantr pudai ji plus sot un inche la stazione carmieri che o kilometri di fan veramant un gran compliment a ianj bel tut plus patenten un kilo d'italien po ne jisho che va chaza po ndola tu pia e kaže einfach patuchke Knina d'arte.
1: Dante Rivari, che va in per una soluzione alla problematica, il messaggio che va in controllato più, non si l'unbolz da Corvara, Roman Crazzolara.
3: Quindi, se non è più un'idea o un messaggio che è fuori, che lo da noi, non va in controllato, che non può fare un euro, ma se non è presente, se è giusto, se non è un bel punto di pia, questa idea o questo messaggio che da di 8 inci non va in controllato più, è insomma da verda.
1: Troppe sono le segnalazioni alle cooperative turistiche e ai comuni.
3: Quando mi hanno chiesto, con la buona saggiunta di te, passo in fin l'edma, ho cominciato a telefonare o video, che già ti sono pure giusto, perché le grandi ore da favale. Ci fa, non è saurì, e ora le tempistiche sono clorunt pluvers, sono clorunt tungvers con i colleghi della Val Gardana, e l'altro verso, un inch pro clorunt in dot, potrei mettere radar fissi, mo fino a che hai papiri, fino a che hai tutte, però è duro un tempo.
1: Ha detto un volta Corvara, Roman Crazzolara.
0: Il restante argomento sa che i tours con gli auti sulla strada della Dolomita si viene da sé in critiche e si augura adesso l'intervento dell'amministrazione e della politica. Matteo Taibon.
4: Un hotel dal plan de Mareo organizzia da Agnenka tours de groups d'auti o che un guest organizzia con le consens e la collaborazione dal hotel de te tours. Le hotel Almhof Kall se defen, an respetteia les regoles dijon, e an lia ette ince spiegazions dal territor e de sues tradizions, e danda de ten giunton che su guest in gran perte in più a ton pes, na nia da nen fa con chi co fes drifting sulle strades dai jus les Dolomites. Io stis dal hotel sa cia fitrepes critiques ince manacciades de mort, co ienudes da designant ales autorites competentes. Dante le critiche civilizzate nel cosa oda l'intervento dell'amministrazione pubblica o coda mana ciò di che questa ne fece nia. Ci competenze sapan comun al Jun Paul Pissing, vizionbolt dal comune di Mareo.
5: Ci che il comune può fare che le nia ti dè lizzonze c'è le attività organizzate da scogare o calventu giù le tombe in te patucci. Senza chi passa ma per strada da che va da un punto all'altro, il comune le smanze di Ades ci cane pogna vietè a cacai da passe o da gis in strada. Ciò che il comune può fare è che chi se tenga le regole, che lo di che ne va in massa di botta o fisica gin, e c'è che in c'è la vera ne segna massa in gran casin, cioè che non viene fatta apposta da fare la vera.
4: Un sciù Paul Pissing. Con le code della strada ne pong nia i proibì a auti di este sulle le trude boriada, te groups. Iadi con l'auto sono le strade le Dolomites en trend, na moda da canca le turismo metumangi, da canca le strade si auti, le strepes fotografie e illustrazioni qua accompagnie la daurida della gran strada le Dolomites dal 1909 en documento storico di questa tendenza. Al dir anche e le contest mude, le sensibilità se mudades. Un po' di te event vendita orella organizes, gli organizes venite trec posh, nia mal plan de Mareo, en che una delle risposte sa la critica. La discussione e la critica fissare sono al plan nei plesch nia al vizio un bolt.
5: Che io scrivi per trattantlo al plan di Mareo, il comune di Mareo, se indesco comune ispiratorio, ma sa me, è una gran vaigada, cioè che le gran problemi che le seguite ai comuni dall'Alta Badia o dalla Val Gardena, chi ha ince sui limiti, ai pesi, ai dote, ai proio, ai dote, da limite, che spatucci. Tai alberghi è l'enciò, che avviene chi sgruppi all'erc, o là che l'albergo ci fa chi sgruppi, che si organizza ince tre penstesse, e torna a fare chi sgruppi dei sciori, e ti dà alberg, e chi sviene all'erc o l'auto, e le dà san vaindo.
4: Enciò Paul Pissing. Per l'amministrazione e le criteri, le code della strada e le buon comportamento in strada.
5: Noi, ci che sono da limite, facciamo ben limitare. Ci che nessuno è buono che lei ti vieti da gi al scior, d'albergo in dos angi. E il lotto paese non ha mai riscontrato val che io si fa val che ne podessia, hai va plan, hai fece in più da altri motors, o i motors dagli auti che vengono, ma hai se vado domani in do mi sde. E chi è via, sta sora ne tempo fuori un poster o ci sa io che passa per noi comune che fece le furcia, le passo da furcia, ne c'è più niente da fare, ne può non ti vietè da passare per la strada provinciale a quella statale.
4: E c'è Paul Pissing, vizio un volto di Mareo.
0: E veniamo alla cronaca, sa che un turista della Repubblica Ceca le morti in giro ha messo un plan di Gralba, Stefan Perskolderung.
6: Un buon incidente con il motore ha portato la vita in Domisde sulla strada del Giudo Frara sulla Plan de Gralba, un turista di 38 anni della Repubblica Ceca. La disgrazia è succeduta in Charles Trai Domisde. La dinamica dell'incidente ci ha modo da ricostruire più a visa. La dota prima indicazioni è l'altro legge per con il motore su un calcale in centenale. Adesso va portato il controllo su un mese tra una delle otte lungi al Chalet Gerard. Sbrisciang e Jean Abad contro il guardrail dell'altra per la strada, tanto tramite due passaggeri del motore e Tomas posto in strada. Sul posto ha portato aiuto la Cruz Blanca, due maestri da fuoco e carabinieri. L'incendio dei giolri, l'aiuto alpin e il pelican della Cruz Blanca. L'indere in questo mese da ti salvare la vita all'al che morce mosso sul posto, dopo ha portato dal rianimento senza successo. L'ala è nascita nel 1905 e è portata con un giolo all'ospedale di Bazan e l'ha disegnato in un pericolo di vita. Il secondo incidente mortale del Sud Tirol è stato due giorni. Dantira ha portato la vita sulla strada di Puster nel 29 anni.
0: E che si state l'Alta Badia sarà in funzione due collegamenti con shuttle tra i paesi. La cooperativa turistica ha il portare da una mobilità più sostenibile. Amo Stefan Perskolderung.
6: Da più anni in Caibe è in funzione un servizio di shuttle dentro il Corvara, che è il Fosc, portato dal comune di Corvara. Al Coriaia i due paesi, molte di più frazioni, Arlara, Pscosta e Mesulas. L'alternativa all'auto privata, che ha un buon reson, però è sciori la gente al posto. Tanto la cooperativa turistica ha tutta la decisione di ampliare il servizio a due mai comuni con l'introduzione di due linee nuove di shuttle express. La prima novità è la dota un comunicato stampa d'Alta Badia Brand, la linea Badia La Ila Express, con il numero 474, che collegherà la Ila Alta con Badia, Urbancina Valgiarai e Oies. Questa linea nuova sarà in funzione del 29 di giugno ai tradici di Stamber, con 6 ziadi al dè, tra i da domani e tra i domisdi. La seconda linea nuova è il Laval Express, con il numero 475, Pieraia da Pidro, originante la piazza dai auti Ciurnadu, spo in direzione di Fornaccia, Cina a Spascia del Sud. In questa linea rassisiati al D, da 15 di giugno ai 20 stambar. I guest potranno sanutare i shuttle con il Sud Tirol Guest Pass. I residenti potranno circolare ogni mese con il Sud Tirol Pass o comprare un ticket direttamente sul bus con una carta di credito. Il servizio per una mobilità più sostenibile pone garantia la dota comunicata tra la buona collaborazione tra la cooperativa turistica e tra i comuni dell'Alta Badia e la provincia. I orari di visa di shuttle e di caffè online sul sito del Sud Tirol Mobile o in certi uffici turistici dell'Alta Badia.
0: E venivano i risultati della 16ª edizione della Hero d'Enché da Selva de Metz, la gara sul percorso length della la maraton di 86 km e la venta spagnol David Valero Serrano, sia prima venta della Hero Dolomites. Serrano ha avuto la gara col tempo di 4 ore 30 minuti e 1 seconda. Distaccate 41 minuti, secondo il Roa Diego Rosa e terzo Tim Smerge col tempo di 4 ore 31 minuti. De Elest, la maratona di 60 km, ha vinto la campionata italiana Claudia Peretti col tempo di 3 ore 53 minuti e 48 secondi, seconda la olandese Rosa Van Dorn e terza la polacca Paola Gorkia-Kurman. Ascoltiamo adesso un commentario del presidente della Hero Gerard Vanzi al microfono con Martina Rier.
7: Ma si dice un da San Contanci, locale gita, tutta buttando via, con i Safamel, la gran organizzazione di tutta la Quattro Valedes, la Gardaina, la Tabadia, Fodom, Valpascia e Monzaut, tutti aiutano a pia da San, ma si dice un gran entusiasmo, un modo a mettere giù questa manifestazione e ratica lì un bel cominciamento per la stagione da vista e udrango in la finanza i modi prossimi anni.
8: Diciamo che tutti i giorni hanno entusiasmo dove è radicale la base per il successo di questa manifestazione.
7: La samba, il sport alla roda, per il sé è bene lo sport adrenalinico, entusiasmo, da confesso con passione, e mentre agiamo nella manifestazione a casa di Bell, Dan Aul, che è la garagetta di mountain bike, dura, spettacolare al mondo. Samba, facciamo le grazie e si motivai ad agire.
0: e che è la guerra avanzi la palestra della Rampinella Sportiva A della Ciampedel da Salber che sfinde settimana alla gara per la Coppa Italia, specialità lead difficoltà. 50 atleti della battaglia sui pareti della palestra Giunischia, ante i nomi di Maurnonze le Claudia Ghisolfi, argente la tappa de Pero e bronte che è la de Varese. 45 dei Ista scrittite a due gare de gare de Ciampedel, ante Rietes, Giorgio Tomatis, or a Varese e Bruna Pero, Ernesto Placci, vice campione italiano under 21, o Andrea Ludovico Kelleris, campione italiano under the Sniff. In che sale dalle sdode dal mesdì è scomenzata la qualificazione che si è in fin mese alle 5 do mesdì. Domani domenica, dalle 10 da mesdì, sarà la semifinale e dalle 4 do mesdì la finale di Ich e di Eles. I due dis di gare si vengono a agire dal Fascia Climbing con la collaborazione di Mario Prinot che mette su i percorsi di gara. La semifinale e la finale di domenica sveniamo sedes in diretta streaming sul canale ufficiale Climbing TV. E che ho finito di le notizie passano alla Coppa del Caffè in che con Susi Rottonara.
9: La Coppa del Caffè, anche ora di informazione e cultura, mette agì dai programmi sladings della RAI.

0: Le significat cultural dels llans dels ladins.
1: En vell puntom és de Susi Rottonara e bagno d'us e bagno d'udes a la copa del caffè. La transmissione d'enque ti c'è ruminante al significat cultural dels llans dels ladins, alla dod la tematica di tesurs. Ctaca d'um con va l'aspet particolar o misters di crap. In che, al diuminant, ci gne con te David Lamantar in ca, tres un test letterar. Plu avisa, tres la lettura e il commentar del test I tesori di Ladins, de Jean-Baptiste Alton, fora de la recogliuta Stories e Chanties Ladines del 1895, che da ci ha fet la biblioteca digitale pur Ladin de Vicky Sours. Un proiett che ne porta in ant con lo svilup della Wikipedia ladina. L'altra iade, un aldi di tesurs a sconiust Gardana e la Valbadia, in che giù in ant con tesurs del raion de Marot.

El plus grand tésor cal ès connu in maró, sabrac, d'argent il 30 sommes, de blotor en gran sac. La pro chamò la bella sela de Sant Jorts, que fech vanch la vera, contra vinich forz. Churè savai, tu lac el tésor ès connu, dives loia visa, e dut in charc al plus sigu. T'lourt del chastel de brac, o desem bel gran sambuc, Chalet chamò, en sai, mol foda ilò d'an puc. Sot cal san buc, rodunt che, elsa can en gran ut. Ilò, as cunyò l'argent e or, i bracuns del mut. Che cun al di, vagn el fat pur marò, en referiment al gran bracun e alla sela de Sant Jore. Cal tu lò darai te sun so chaval, pur ti est ravini sort de da sfida. La pro, e l'inch na profezia dal dutnia da capì, car verda canca la jarada c'ha fel tesur. Il test de Tit Alton conta in ant de natra lianda, che il raiunt piz da peras e furcia, u la calva in dant na figura che taca plu gunota d'um con i tesurs la tradizion de las liandas del Tirol. Alla se trata d'an spergel, i recordun che t'las conties las Dolomites tigne il dit Venediger, calodi da Unesia, una sorta di spergli che c'è valor del sot di crap e ha gunot instan fa con le persone a calas che ti scinca or, c'è il sfaggio che ti dijo da fa.

jeljuminant l-text de Tita Alton. Xamod natr gran tesur, vëzoj kun te. Kal es un piz da peres vers furce in crepe. Pur duta l'austria fost lilo, or cisa sa. Morie, cal plu de vignatr, da gia toca. A Metzenburg crap, ascunu, il sot un piz tac pel vart. De sura et sot, il da spavant scriciusi art. Pur vada l'an marona otta, cun ardimant. Bel plan, s'il trapine se con gran sforzamant. Moruveilo, con gran fadia sintilan tof, ni fora, ni dal crap sotal, un gran burbof. Che nudut ciurnam sal fa, dut purer stempe, in scubel plan da lota, pal pan con il pe. Al maro, fu a pana piege pur il crap dar bel plan, che un picciom, dar picce. Nane dijon pur taglian, salta for dal crap, che contagna il bel tesur. Coiona nos pur maro, e scira do saurundor. Il nano fo vestit guant dut ricciorant, cun nasablat la man, dut ador, tagliala il vant. Cun usten vetl de chantagn, je, al pur maro scrail, crai bain ctais la gola mior, la fadia paiel, cal ne tang sot ca scrapit chi lo scugnu, cal ne plu lerc pur il fit, ctoma vignana nu.

så talant. Sein sus in poma tres condut mior intrigé, in manchanza d'lerc, ma s'il matad ligé, e in grasse con lega indorada val bo. Che baert l'rue, che pasa sot cascrapchilo. Chantò scraie, spo a mis paroras, e mi dic. Va, deura to bo gris, al paia capital e fic. Dites castes paroras, sparas nos picciom, cara juned il vers e darda galantom, mul maro a mez calcrap, e chamores tempiz. La boccia da verta, se calis chamol dicez. De calcalaudu al di, e il tam plain spavant, calcio dato me giù dal crap vigne moment. Arvia casa, il bo gris, fis il gil fantachiri. Andiget guinia, si calaudu al di. El bucà fis il giato, duc minà cal fosmat. D'ingigne pro, duc cez calda, nel massa frat. Fis poco peso bo, e davert calasso magung. Vai gililò, de bel or fin. Antar gran balung. Se cun al di, Tialz Bergel dit la verité all'almaro, ca in se c'ha fe un gran tesur d'or. Ir cordun che la figura del Zbergel taca d'um cun lor te de plu liandas del raiun de las Alpes. Et cascage ince cun la popolazion di Venec, che da ved la mantrin ca conciuda pur soffertl tla estrazion di metai preziush dal sot di crap, calodi da lauretl champ metallurgic. Cun li nom Venediger, o Venediger, nell'inscenia tang minè la città d'Aunesia, plutos in un referiment alla popolazion che n'è dalla raion Venet. Chist spergli può comparì fora d'nia, e snestr d'niade. Plugunot esi daudai d'antr la sciuda e l'alton. Ai tieda c'ha fe fora le savanas d'or, tl sot di crap, e inc dal zascogne a iudlit personas, scien vainer aspetà. Itzbergli inc dard buin feurs. Al bastes chi lo recordè, el scius trinè, fat da Itzbergli d'latemar, pur la protezion de dola silla, c'ma ei denet, e bun dal cessè. Al è interessant, che d'antr Arntal e l'Austria, u la cale truppes contiis cun i Venediger, sec protagonist, il cinamai i crap ca c'ha fe li nom da chi Itzbergli. El gros Venediger, la pizza plu alta de les Hohe Tauern, e la Venediger gruppe. E con cash, sungerva alla fin della trasmissione d'enque. E giunginant il prossimo iade, con l'approfondiment de datres liandes ladines. Giulan caes ascute se, e inant un bel domis de, da Susi Rotonara.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lele Setta Sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: La Rai Ladinia, una buona sera e un buon ascoltatore di questa seconda edizione del notiziar, denche sabeda e tredes de giugno. Per i giri organizzati, gruppi di auto sulla strada da Dolomites, le sta fora de grandi discussions, niente di che spera ad un intervento dell'amministrazione, che per auto resta la mans liedes. Siamo stati al plan de Mareo a ragionare col vizianbolt Pau Pisching, Stefan Pescolderung.
3: Nia Marta Mareo, Moinchet Trojdatri Comuns del Südtirol e il Hotik Laura Dümkun Organisations, che mattagi tours de groups d'auti. Il Center delle Critiche e chi je vanch ruvada andaduta gaja de singui, che fece caraballe azioni svagadas. Tours d'auti che fece niade de buriada in valen de Renia da proibì.
4: Cicchi comune può fare che le nia ti deli zonza c'è le attività organizzate de scogares o calventu giù le tombe in te patucci. Senza chi passa ma per strada, che va da un punto all'altro, al comune, le mani di Ades.
3: Se gli automobilisti si tagna il limite di velocità o fece ad altre infrazioni, non vale attualmente niente da fare limitazioni, neanche a te paesi.
4: Tutti i paesi non mai riscontrava che io si fatto valca in Podesnia, hai va plan, hai fece più da altri motori, o i motori dagli altri che vengono, ma hai se vado domani in domis di.
3: Soluzioni che non sono con le competenze noi della provincia in conto l'ambiente.
1: E chi si dice venne a vedere la utia su un ponte Appennina e dispassè le ruale le cotte su un fedà che amena la roba per inviare via l'attività, bocce e bossu, i cocco e tutto che serve per cosiner. I dispassè esiste la sua libera la utia della neif che sta ne manco dell'anpassà. La piccia neif si farà sentire de messer che anche bisognerà fare economia dega. Ma soltanto il patron della utia su Marmoleda, Aurelio Soraruf.
5: Sono in docchio che stanno per girare su un ponte, aprire il rifugio. Siamo stati a parlare, chi si dispassè. Dopo due di fa, hanno fatto in donna una bella fiocchetta, però anche insomma, una bella giornata di sorelle. Portano su la roba, che ho insomma, un quella che le serve per scomenzare. Che stanno uno dei beci che resta su, e se uno è sempre che il dall'anno passato. E boh, spero che la vaga in donna, bene, che è il solito.
1: E passò alla Hero, 4 ore 30 minuti e 1 secondo, che è il tempo di David Valerio Serrano, che in che la venta la Hero su Tirol Dolomites, 86 km, 4.500 metri di dislivello, da selva fin su Giove de Freia, da poi prolungare tra Sreba su un Pordoi e da poi giù a Ciampedele su per la Val d'Uron e in dodere tonte selva. Una venta per il spagnol, metà de Brona e i Jeux Olympics di Tokyo, da non creare. De Movins, secondo l'Ero Alec, ex professionista della roda su strada Diego Rosa, terzo è il campione nazionale olandese Tim Smenge. Una gara senza storia l'estate per la Eles con la piemontesa Claudia Peretti d'Anca su un duci 60 km. La destaccata due minuti, la seconda è la olandese Rosa van Dom, terza la polacca Paola Gorica Kurman. Una gara che domanda una gran collaborazione ante de Valedersco che conta il presidente della Hero, Gerard Advanced.

0: telefon cu Martina Riar.
1: Un an e în altă sfida, așa că îl fur cosas novas, cantieri în trois de metri post, la naiv pe unii ultimul moment, però le fur una gran grazia pe dai metrajimo questa gargeda, așa că la e cecte spectacular. E le lungonț una bella collaborazione con tutta l'altra Valedas, Cardaina, l'Alta Badia, Fodom, Fascia e Monzauc, e che aiuta Samban a portare in ant la Hero e che va a pona Samban anche per l'immagine del nostro territorio della Dolomites.
0: Condizioni del tempo ideale in organizzazione a puntina di Albon carattere della 16ª edizione della maratona di mountain bike UCI e quarto appuntamento su siede Coppa del Mondo. Sei de sein de hero che il pamuda amò che ravanzi.
1: Negli ultimi anni sa sviluppare la hero pluton sul padì più professionalismo, un lacca vanga dall'air, tre la Coppa del Mondo, i migliori atleti del mondo e che alza Samban a livello. Sì, per l'organizzazione, ma anche per la comunicazione, già che l'avevamo trasmessa a tutto il mondo. E vanno magari un po' manco con gli amatori, già che il settore è il momento un po' toccato, perché va appunto la direzione del più professionalismo.
0: E che sarà che era avanti presidente della Hero e che ha finito questa edizione del notiziario, un bel del paese nella sua passione ai programmi culturali.
2: RAI Radio Ladin Dolos Cultrinas. Attualité, Société, Economia.
3: Buona Sara. Bagno dudas e bagno dus da Iris del Valle alla trasmission dai Craps dal Sela. Ciò che vignean il tratan le mais dauri nu de fora le pest Goldman, le pest Nobel d'ecologia. Caspest ti va in de vignean a defensuries e defensurs de la natura e de l'ambient. L'obiettiv del pest Goldman è calde de visibilité internazionale ai problems ambientai, mo ince e suradut riconoscimant alles e ai attivists che laora por scone e miore l'ambient e è d'ispirazion por d'atres personas che va in ant cun so esempel. Ince che le Goldman Prize ne enia tan conesciu, che le pest Nobel, all'impo davanie tratangi ultims anni tres de plus reconoscimant internazional. Le pest va in partisseu tesis categorias in funzion alla zona geografica. Africa, Asia, Europa, America del Nord, America Centrale e del Sud e les nazions dles isoles. Les tematicas ambientales e de svalies, alles reverda la justizia ambientala, i darch indigens, la scunanza dles resources ambientales, la conservazione de la biodiversité, la sanité ambientala, etc. Le Pest Goldman è nu istituit il 1989 a San Francisco dai filantrops e leaders civi Rhoda e Richard Goldman. Alle nude a 239 davagnadasses e davagnadus de nazions de svalies. Le Goldman Prize celebraia ince le courage de cales personas che se bat por la sconanza de la natura, gunot ince metan a risc sua vita. De fat, am ses savai che trai davagnadus del pest e nu scupa, d'antar chies ince la leader indigena Berta Cáceres de l'Honduras, che e nuda assassinada til 2016 propi a gauja de so impagn contra un proiet de costruzion de nadiga. Scundo un osservatore gesti dall'organizzazione Global Whiteness, il nu d'antar le 2012 e 2024 coupe più de 2250 defensurs e defensuries di darch ambientai suradut le mon. L'America Centrale e del Sud e le post più prigurus pur de fane l'ambient, mo interessant da savai e che azions de repression vanya durades tres plegunot ince ti Stati Unis et l'Union Europea. Te un tamp, ulac le colast la biodiversité, la mancianza d'ega, la contaminazion e la crisa climatica e menaces reales nes mostra castes personas na sortida. Al ne se trata ni ama da shkune l'ambient, mo ince da de fane le dagni de ngry, de mbosk, de ndezert, o de l'umanite in shtasa. Kar za shkutadasa se kari a shkutadus in kajan pur premiade e les davanyadasas dil pesht dëtës alles, jung alles kunashe. Por cicre verda le continent african alle pesht premier Iroro Tanshi, na biologa de la Nigeria specializada tla conservazion de la natura, ple avisa tla protezion de na sort de natura in via d'extinzion. Ple avisa se tratl tla sort Hipposiderus curtus, conosciuta por talian sche pipistrelli dalle foglie rotonde a coda corta. Pensede che sura dut le mon e le numer de la popolazion de castanettura stimada a manco de 1500 esemplars. Caspic mamifer en tamp considere mort fora tla region e nu descuri tl 2000 da Iroro Tanshi e da Sotim, tl santuar de la fauna salvara dles Afi Mountain. Cas santuar situé tl sud-ost de la Nigeria e nu istitui tl 2000 porsch conessu bosch e le sorts de tirs che vir dai lo. Le rajun ospitaia i plö grain bosch da plöia de la nazion, habitat de gorilla, scimpanze e de numeroses sorts de neturas, dötes in prigo critic d'estinzion. Scemia che gunot alles neturas na reputazion negativa, el creatures fondamentales pur l'ecosistem, alles salimentaia d'insec, despert somances e implinaia les plantes. Tanshi a identifiche i medefuc gaujada les personas, scio che la menaccia principala pur la suravianza de casta natura. Ma se savai che dlungia le santuar vir sades comunites rurales, char 27.000 personas. Castas vir l'agricoltura de sostantamant e la ciacia. Tradizionalmente brüschles la vegetazion pur miore la raccoglida. Moi e fec del modamant climatic e del clima tres plü chalt e süt a aumentè la frequenza cun cala che i fuc controla se trasforma te graime de fuc del bosch. Avisa che i fuc e diventa la menaccia primara pur les natures del santuar. Incema un minim de sturp gaugé dal fum può portè a che la colonia de neturas abbandonaia definitivamente so habitat. Tl 2017 all'attivista e so team mettu a gina campagna Zero Medifuc adem alles comunités locales. Alle nu laure direttamente con i leaders de la comunité por creé leges forestales por regolamente i fuc. Alle ince nu avie un programma educativ pur mitans e mituns che attratè la sconanza dels neturas e la prevenzion di fuc. Cash program a favori un modamant generazional tla mainira dudai e tratè chi stirz e tla duranza del fuc tles pratiques agricoles.

Caras escutadasses e cari escutadors, por la categoria del continent asiàtic ha de venir le pest Borim Kim. La jona de 31 anys, originària de la capitala Seul, ha de venir a dum a sua organització Youth for Climate Action, la prima denúncia climàtica de l'Àsia. Pluavisa, a l'activista del 2012, do una de les peso ones de chalt que enudes registrades de la Corea del Sud, tot la decisió de denunciar le govern por na vai ni a fata sa por scone les generacions del dany. L'organització Youth for Climate Action ti ha den a nöia definizion a la crisa climàtica. Al nenia un falliment de les polítiques ambientales, mo na violazion sistematica ai darci la vita, alla segurazza e alla dignità des generazions del dany. T'l'agost del 2024, alla Court Costituzionale Sudcoreana declare che la politica climatica del govern violaia i darci costituzionali des generazions del dany e ha imponu la creazion d'obiettivs legalmente vincolants por schmendri les emissions de carbonium e arjunx les emissions zero anter le 2050. Se finalmente gnara casta normativa attuada, podesla evite plus de 1.500 milions de tonnellades d'emissions de carbonium, equivalentes alles emissions annuales de circa 500 centrales a charbon. De fat, e la Corea del Sud, con su 51 milions de habitantes e habitants, la tredecima nazion al mon por ci crever dalles emissions de gas d'la casa de Spiegel. Muale incedanter i stats con les emissions pro persona plus elevades. La nazion depant da san dal charbon e dal gas natural che ha la importaia, al vain baie de un 90% de so bujagn. A gauja del consum de charbon tan alt, alla Corea del Sud investi l'estrazione de charbon fora de ca, por garanti access alles importazions. Scundo dati del 2023, ma un 9% de sua elettricité va in prodotta da fonts renovables. La prima denuncia climatica da esit liderata da jones e joint l'Asia a condizione ni a ma la politica della nazion mo alla ince desmostre che le dart po devente na massaria centrala clash combattuta por le modamant climatic. Caras ascutadasses e cari ascutadus, dall'altra parte dell'ocean, por la categoria del Nord America, e le pest giù a Alana Arjok Hurley. La leader del popolo indigena Yupik ha metto a gina campagna d'opposizione che ha finalmente architè un mega progetto de Namineura tla region de la baia de Bristol tla Alaska. Cash resultat storic impedasce la costruzione de un di più grain proiect de mineures mai realizza al mon e al scona un di rajungs più ric de biodiversité che l'America del Nord. La baia de Bristol è situada lungo la costa sud-occidentale dell'Alaska. Le rajung de char 25 milions de hectares de tundra e bosch incontamina e rush salvars va in custodis dalles populazions indigenas da tamps antiques. All'ospitaia char 200 sorts de vici e 3 sorts de mammifers, sceche alc, lustri e laurs, muale ince l'ecosistem de salmons plus produttiv del Nord America. De fat, vagnel stime che char 50 milions d'exemplars de salmons deponius vignante sur rush. Mo, t'l rajon elince tröpes reserves de minerals. T'l 2001, ana Societe de Mineures Canadeja, ottenu les concessions por i giacimanch de ram e or situat lunge la baia. La Societe ha proponu un proiet de costruzion d'la plus gran mineura d'averta del Nord America. La Pebble Mine es preudu na cava de 4 km de largazza e 180 metri de profondité. Moince la costruzion de 160 km de strades, na diga, na centrala elettrica e na conduta dal gas lungia 320 km. L'impatto ambientale del progetto fosse devastante per la baia de Bristol e per suo ecosistema.
Giulan a l'impagne de Hurley a finalement l'Agenzia pour la protection de l'ambiente di Stati Uniti toute la décision de sconner millions de hectares de bosque et de stravarder le style de vita de la population indigena. Cars ascoltadasses, cari ascoltadus, l'attivista colombiana Juvelis Morales Blanco a davanie la categoria del Center e Sud America. La giovane de ma 25 anni a contribui a mobilité sua comunité contra due proiecti de perforazione e a insce preveni l'introduzione del fracking commercial tla Colombia. Le fracking è una tecnica che iniettaia un mosdoz liquid d'alta pressione tla speres por les rumpi e pudai insce trafora gas o petrore. Casta procedura a impatch e risch ambientai dar alch. Morales a alce la usch contra due proiecti che fos nus realizzate sua località Puerto Vilches e a ricordè l'importanza de defane lega, le territore e la vita in char le rue Magdalena. Le rue più grande la Colombia e la casa d'ecosistemi numerosi e sostan troppes comunités che vir la pascia. La regione in char Puerto Vilches è riconosciuta su che le center dell'industria del petrore. Scemia che sua produzione ha impulsé l'economia della nazione tra tan trop tamp, ha la ince gaugé desastri ambientali e sociali importanti. Por esempio, tra tan le conflitti armé che ha duré decenz, el stegunot ac terroristics contra les condutes de petrore della zona. A gauja de so attivism e morales nuda menacciada te de plus occasions. Et il 2022 è la stada obliada a champet la Francia o la che alla acciafè asil. Il medemo an, an ordin judicial, sospenu les procedures de les autorizacions ambientales de trami i proiec, e le president colombian a panalité, Gustavo Petro, a annuncié che tratan sua legislatura ne es il pormetu de gum proiec de fracking. Impo, pudes les prossimas elezions modè la question. Pur ci creverda indere la categoria de les isoles e la davagnadassa de Cajan Teonila Roca Matbop, de la Papua Nuova Guinea. Alla è stata protagonista de na battaglia lungia contra na mineura sung l'isola de Bougainville. Castisola, che ha una popolazione di char 350.000 abitanti e abitanti, ha un di giacimanci di ram e or più grandi al mondo. Tratan decenz alla mineura de Panguna, situada tena region da Munz del center dell'isola, gauge grandissims dans ambientai, alla contamine terres e curs dega. Tratan la perioda d'attività, dal 1972 al 1989, alla mineura prodotto char 3 milions de tonnellades de ram, 306 d'or e 784 d'argent. La mineura, che è stata una delle più grandi al mondo, ha destabilizzato la popolazione dell'isola e il 1988 si è all'origine una vera civile, che ha durato un decennio alla lunga e ha spopurte alla scluta della mineura. Pomsede che cinal deda in che ne el nu effettue de guna bonifica del post, no de guna azion por affronte gli impacci sociali e sanitars. Rio Tinto, cun santa l'Australia et le Ragnoni, è stata la societe de la mineura tratan sua costruzion e sua gestion. Canche la mineura è nuda sviluppada, ne fo le svalutazions d'impact ambiental nia obbligatories pur legge. E pur cal ne eles nia nudes effettuades. In plu, ne el nianca nu fat na consultazion publica por le consens la costruzion de la mineura. Cl 2016 a Rio Tinto cedu sua quota al govern de la Papua Nuova Guinea e a insce renuncie alla responsabilité por la bonifica ambientala. Mo, Matbop ha lideré una campagna importantissima e ha sforzé il 2024 l'azienda Rio Tinto an accord storic. Casta me sarà riconosce sua responsabilité e matman un process de risanamento del post, plus de 30 anni do avai sclut la mineura. La vittoria legale de Matbop ne ratificaia nia ma le dart de les comunités locales a ottane na reparazione pur i danz.
Mo ala e un precedent legal important che pudes daide d'atres communites autane justitia.

E por último, por la categoria que reverda l'Europa, ele pest ju a Sara Fink. Da ani in ca se a castala inglesa dediché all'attivism ambiental. Alla seda je con la scombattuta del modamant climatic e contra le svilup dell'industria del petrore e del gas. Il 2024 è la nuda nominata dal Foliet Times, ciò che è una delle 100 personalità più da paese la scombattuta del modamant climatic. Ad una d'altres e d'altri volontari alla formè la Wild Action Group, un'organizzazione contro l'estrazione dei combustibili fossili della regione del Wild. Più avvisa, si tratta di un territorio da bosco di 1300 km quadrati, situato nel sud-ost dell'Inghilterra. Le rajon ric de risorse di petrole e gas ores ni sfrutte da diverse società. Un'azienda inglese di estrazione di petrole e gas ha preudu la realizzazione di 2400 post la regione. Tratan cinagna la lungia affinché scombattu battaglie giudiziarie contro le svilup del petrole te castarea. Finalmente, una sentenza della Corte Suprema declarè i proiecti di estrazione di petrole illecici, deacche i impacci ambientali che i combustibili fossili arà sul clima globale ne fonia nius considerà. Giulang a casta sentenza vagn zagn les emissions finales tutte sit schöken element essenzial tles valutazions dell'impact ambientale. Che Fink atl matman organisé na campagna locala por architè valgu un poc de petrore e cast iniziativa diventada na sentenza storica con implicazions nazionales. De fat, Giulanga Casta, el belnu architè de nus proiec d'estrazion de combustibli te d'atres perts del Regne Unit. Cari ascoltadasses e cari ascoltadus, les sis attivistes davagnadasses del Goldman Prize dell'an 2026 nes mostra de sce che l'attivism po utane vittorias significatives tla sconanza dell'ambient, ince canche les de sfides pe enia da superè. Castes storias e la testimonianza de sce che le coraje individual po catalizze modamanch strutturai soc, sconan ecosistems e sues comunites. La trasmission da inschnitt erovada la fin, isse a odice a monabela Sara a tosh da Iris del Valle.

Un concerto dalla struttura classica, quindi una botte classica, ma il vino che c'è dentro è il vino novello, il vino della New York degli anni 20. È la musica di Gershwin, il concerto in fa che abbiamo ascoltato in diretta dalla Piazza del Duomo di Milano con la Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Shai e al pianoforte Hayato Sumini, questo ragazzo giapponese pianista che per la prima volta suona con la Filarmonica della Scala. E abbiamo ascoltato il concerto in fa. Naturalmente il pubblico qua, 5.000 persone che applaudono e poi le tante altre che sono tutto attorno alla piazza in questa serata bellissima. Il pubblico applaude, vediamo un po' se ci sarà anche un fuori programma da parte del solista che viene, come senti, forse si sente l'applauso del pubblico. Ecco che si siede al pianoforte.

Il Beast non poteva essere che un pezzo che nasce dalla musica di Gershwin, era una delle sue canzoni più famose, Got the Rhythm, che naturalmente abbiamo ascoltato nella versione di Hayato Sumini, che adesso è tornato sul palcoscenico accanto al pianoforte per ricevere l'applauso di 5.000 persone qua in Piazza del Duomo, sedute per ascoltare il concerto della Filarmonica della Scala, che adesso proseguirà con la musica di Leonard Bernstein. Quindi rimaniamo sempre nel mondo americano, nel mondo del musical in particolare, perché adesso ascolteremo due momenti dalle danze sinfoniche di West Side Story. Ascolteremo Prologue e Rumble, cioè la rissa, e ancora Riccardo Shea. Però torna sul palcoscenico anche Hayato Sumini, perché ha accettato di suonare anche la parte orchestrale per pianoforte di queste danze sinfoniche, quindi torna a sedersi al pianoforte. Quindi Leonard Bernstein in diretta da Piazza del Duomo con la Filarmonica della Scala. Buon ascolto.

E con la musica di Leonard Bernstein, la vivacità, naturalmente l'energia di questa musica delle danze sinfoniche di West Side Story. Si conclude anche il programma del concerto in piazza della Filarmonica della Scala in Piazza del Duomo. L'orchestra adesso si è seduta, c'è un momento di attesa, Riccardo Sciai è uscito, ma secondo me il pubblico si aspetta. Ecco che sono tornati fuori insieme con Hayato Sumini. Riccardo Sciai fa alzare tutta l'orchestra ancora. Tutto il pubblico seduto e c'è ancora un brano.

0: Il fuori programma era un brano che viene dalla jazz suite di un compositore che si chiama Alexander Fatzman, che è un personaggio molto particolare perché è, si può dire, uno dei principali protagonisti del jazz sovietico ed è stato eseguito naturalmente sempre da Hayato Sumini insieme a Riccardo Chailly e alla Filarmonica della Scala al termine di questo concerto che è il classico ormai regalo della Filarmonica della Scala alla città di Milano, al pubblico milanese, al pubblico più ampio, al pubblico che magari non sempre può venire a sentire i concerti della Filarmonica della Scala nella sala del Piermarini. Questa sera invece è qui in piazza ad applaudire la sua orchestra, quindi un legame tra l'orchestra e la città di Milano che si rinnova ancora quest'anno. Adesso Riccardo Chailly sta facendo alzare un po' tutto, a cominciare dalle percussioni, perché abbiamo sentito tanti strumenti a percussione questa sera, compresa la batteria nella Rumble, nella rissa di West Side Story in particolare, però anche gli strumenti a percussione della tradizione cubana nella Cuban Overture che abbiamo ascoltato in precedenza, strumenti a percussioni che comunque sono sempre un elemento indispensabile della musica americana del Novecento. Una musica che nasce proprio dall'innesto della tradizione occidentale classica europea con quella afroamericana, quindi insomma questo elemento dinamico è sempre messo in evidenza in primo piano. Ancora tutta l'orchestra in piedi insieme a Riccardo Chailly, a Hayato Sumini. Come senti, Riccardo, un grande calore, un grande applauso. È una bellissima situazione, devo dire, veramente. Certo, ovviamente la musica normalmente non si ascolta così, con l'amplificazione, qui ci sono enormi casse che diffondono il suono, quindi insomma c'è ovviamente un po' è una differenza rispetto alla situazione tradizionale, ma è una maniera, come diceva prima Damiano Cottalasso, il direttore artistico della Filarmonica, anche per avvicinare un pubblico diverso, un altro pubblico, e questo è un po' anche uno degli obiettivi di questo concerto in Piazza del Duomo. Io sto aspettando che mi raggiunga, me lo portino per dire la verità, insomma, il solista Hayato Sumini per scambiare due parole anche con lui, se abbiamo il tempo, naturalmente.
1: Sì, Riccardo. Certo, siamo anche un po' in anticipo, quindi tempo ce n'è, ci fa molto piacere anche sentire la voce di questo straordinario virtuoso del pianoforte, perché insomma ha dato una grande prova con Gershwin, anche in questo bis delizioso che peraltro ironico, no? Il compositore sovietico che si impadronisce del jazz, no?
0: No, sì, è un personaggio molto particolare, Fassman è un musicista che è nato nel 1906, morto nel 1971, quindi ha attraversato un po' tutta la parabola del mondo sovietico, un po' come Shostakovich, più o meno sono coetanei. Sì. E anche lui viene da un ambiente ebraico, il mondo ebraico così frastagliato, così ricco di umori, di storie e di musica soprattutto. Poi dopo la rivoluzione insomma, entra un po' nel mondo del jazz, si innamora di questo nuovo linguaggio musicale, E, insomma, lo fa suo in una maniera evidentemente molto originale, come abbiamo sentito, ne dà anche una versione molto virtuosistica in sì. questo caso, con questa jazz suite, ma insomma.
1: E poi insomma in un programma che allineava musica di Rachmaninoff e in origine anche di Shostakovich, sia una musica americana, era interessante, no? questo ponte nel brano finale che abbiamo ascoltato.
0: Infatti, vedo che stanno arrivando, Hayato Sumini me lo stanno portando, quindi tra qualche istante sarà qui con noi e potremo scambiare due parole con lui. Appunto, un personaggio molto interessante per tanti motivi, adesso lo scopriremo insieme. Tanto eccolo qua, buonasera. You're welcome in Milano, Hayato.
2: Thank you, sono Hayato Sumino, I'm so happy to be here.
0: È molto contento di essere qua, naturalmente, in such a splendid venue.
2: Yes, that's unbelievable place in front of, like, to almost so many people attended. The energy is absolutely incredible, I totally enjoyed it.
0: Vabbè, è inutile che traduca questo, la risposta che ha detto, è assolutamente incantato di essere qui di fronte al Duomo con questa grande energia trasmessa da questo pubblico di 5.000 persone. Hayato Sumini, come abbiamo sentito, ha interpretato Gershwin, ha interpretato appunto in questo bis, insomma il mondo del jazz evidentemente dell'improvvisazione lo conosce, lo ama, lo sposa, quindi gli chiediamo qualcosa anche di questo. Can you speak about your love for Gershwin, for jazz?
1: Sì, qualcosa non è andata proprio per il verso giusto nel collegamento, adesso lo proviamo a recuperarlo, il collegamento con Milano, proprio mentre Oreste Bossini stava intervistando il pianista protagonista assieme a Riccardo Chailly di questo concerto per Milano che abbiamo trasmesso in diretta. C'è stato proprio un buco nella, come avete sentito, nella trasmissione, stanno ripristinando l'audio e dunque Oreste Bossini stava intervistando, dicevamo, Hayato Sumino, pianista appunto che è stato protagonista sia del concerto in fa maggiore per pianoforte e orchestra. Fra l'altro i nostri ascoltatori avranno notato che c'è stato un applauso alla fine del tempo lento, l'adagio andante con moto di questo concerto, quindi il pubblico si è entusiasmato, diciamo, a questa densità emotiva del bellissimo secondo movimento del concerto di Gershwin, come ci scrive anche Giulio, il nostro ascoltatore, al 335-5634-296. A volte l'applauso, dice, a metà brano ci può stare, tanta e tale è stata appunto la densità sentimentale, emotiva di questo secondo movimento del concerto che scegliamo, ma dicevo anche del bis finale appunto con l'orchestra e il pianoforte, davvero un grandissimo spolvero, un solista davvero, direi, d'eccezione. A questo punto non credo che riusciremo a ripristinare il collegamento con Milano, col Duomo e con Oreste Bossini, dunque a questo punto direi alle 22, quasi 22:30, possiamo chiudere questo nostro primo cartellone con Radio 3 Suite per aprire un secondo cartellone, invece questa volta registrato subito dopo.

E dunque io ne approfitto per ringraziare Oreste Bossini, naturalmente, per questa bellissima diretta da Milano, Piazza del Duomo, Concerto per Milano, pianoforte Hayato Sumino, Riccardo Sciaia alla testa della Filarmonica della Scala, per questo concerto che ormai è di tradizione. Dunque il pubblico milanese, ma anche il pubblico di Radio 3, naturalmente conosce appunto la speciale occasione appunto che motiva ogni anno questa kermesse, che si svolge appunto open air, davvero all'aria aperta davanti al Duomo, e questa sera pare anche in condizioni atmosferiche davvero molto così molto favorevoli. E dunque anche molti ascoltatori hanno mandato messaggi qui al 335 56 34 296. Un ascoltatore in particolare, Giulio, dice: la mano sinistra di Hayato Sumino è degna di Fats Waller. Dunque puntando sul virtuosismo proprio tipico di Fats Waller, che sembra trasferirsi tra le dita di questo giovane compositore, giovane pianista ma anche compositore giapponese. E dunque anche tanti altri messaggi sono arrivati con grande entusiasmo, quasi tutti per questo bel concerto che, come vi ricordo, aveva in programma musica di Rachmaninoff, la selezione di danze dall'opera Lecco, un lavoro che si ascolta raramente, il concerto in fa maggiore per pianoforte e orchestra di Gershwin, sempre di Gershwin, anticipato appunto dalla Cuban Overture, che prendeva il posto di un pezzo inizialmente previsto di Dmitri Shostakovich, anche questo un pezzo di raro ascolto, e infine le danze sinfoniche da West Side Story di Leonard Bernstein. Dunque, a questo punto, dicevo, noi ci dedichiamo a questo secondo e ultimo cartellone, che è anche l'ultima parte musicale appunto della Radio 3 Suite. Sapete, i nostri ascoltatori sanno che questi sabati, dal sabato scorso, saranno dedicati nel secondo cartellone a una bellissima iniziativa di GOG, Giovine Orchestra Genovese, che ha dedicato a Luciano Berio, grande compositore ligure, un omaggio che consiste nell'esecuzione integrale delle sequenze per strumento solista di questo grande compositore, una serie di lavori cameristici dedicati a un singolo strumentista, sono nel numero di 14, 15 se vogliamo calcolare anche una trascrizione della sequenza 14 per il violoncello, per il contrabbasso, che avviene in un tempo diverso, ma insomma una serie di lavori importanti, di uno che è stato tra gli esponenti più in vista dell'avanguardia musicale postbellica, ma che non ha trascurato la musica da camera, non ha trascurato soprattutto appunto la riflessione sulle possibilità di un singolo strumento di arrivare a poter fornire a un compositore materiale straordinariamente raffinato e straordinariamente interessante da poter portare all'interno di una composizione, che è una composizione quasi sempre non d'occasione, anzi direi mai, ma piuttosto legata, ciascuna di queste sequenze legata a un singolo strumentista al quale è dedicato. Ricordiamo, sabato scorso abbiamo ascoltato ad esempio in apertura la sequenza numero 1 del 1958 per flauto, dedicata a Severino Gazzelloni, e noi l'abbiamo ascoltata in questo concerto dal flauto di Roberto Fabriciani, che proprio di Severino, del grande Severino Gazzelloni, è stato allievo. Dunque un concerto, questo, che è stato registrato il 26 settembre 2025 a Genova, Palazzo Ducale, nell'ambito proprio della rassegna della GOG, Giovine Orchestra Genovese, a queste sequenze di Luciano Berio venivano affiancate ogni volta via via dei capricci dedicati allo stesso strumento che Berio aveva immaginato per la sequenza. Dunque, ad esempio, questa sera ascolteremo anzitutto la sequenza numero 5 per trombone di Luciano Berio, a cui risponderà in un certo senso e corrisponderà e si giustapporrà il capriccio per trombone di un giovane musicista, un giovane compositore di radice sarda, che si chiama Elia Perinu. Dunque la sequenza
numero 5 per trombone di Luciano Berio è stata composta nel 1966 e, secondo le parole del suo autore, che vi leggo, può essere intesa come un saggio di sovrapposizione di gesti e azioni musicali. L'esecutore combina e trasforma vicendevolmente il suono della sua voce e il suono propriamente strumentale. In altre parole, egli deve compiere simultaneamente due azioni, suonare e cantare. E qui, lo dico ai nostri ascoltatori, si comincia a vedere appunto l'atteggiamento di Luciano Berio, così legato anche a questo aspetto teatrale, teatralizzato di molte delle sue sequenze, e dunque la possibilità per il musicista chiamato a eseguire le sue sequenze di dare anche prova attraverso la gestualità e attraverso anche gesti, in questo caso vocali, dare una possibilità in più al proprio strumento. Naturalmente una delle caratteristiche del lavoro dello stesso Luciano Berio sugli strumenti è utilizzare le cosiddette tecniche estese dello strumento, dunque far fare allo strumento qualcosa che normalmente lo strumento non fa. Non è facile, continua Luciano Berio, riuscire a coordinare le due azioni, cioè il cantare e il suonare insieme. L'efficacia del pezzo risiede proprio in un rispetto scrupoloso degli intervalli tra voce e strumento. Solo così è possibile raggiungere quel grado di trasformazione prevista, cioè la vocalizzazione dello strumento e la strumentalizzazione, chiamiamolo così, della voce. E dunque fornire una materia idonea a ulteriori e sempre simultanei livelli di trasformazione. Sequenza quinta per trombone può essere dunque ascoltata e vista anche come un teatro di gesti vocali e strumentali, e fa capolino in questa sequenza il ricordo di Grock, l'ultimo grande clown, Adriano Vetta che era il suo nome, e Grock era vicino di casa di Berio a Oneglia e abitava in una strana villa in collina, e spesso con i compagni di scuola, racconta Berio, andavano a scalare i cancelli di questa villa a rubare arance e mandarini nel suo giardino. Durante la mia infanzia, prosegue Berio, la vicinanza, l'eccessiva familiarità col suo nome, l'indifferenza degli adulti mi impedirono di comprendere il suo genio. Solo più tardi, avevo circa 11 anni, ebbi la possibilità di assistere a un suo spettacolo sulla scena del Teatro Cavour di Porto Maurizio e capii tutto. Durante uno dei suoi difficili e musicalissimi numeri, una volta sola nel corso della serata, interrompeva improvvisamente l'azione e fissava il pubblico con uno sguardo disarmante e domandava in tedesco «Warum?», cioè «Perché?». Non sapevo se ridere o piangere, avevo voglia di fare tutte e due le cose, dice Berio. Dopo quell'esperienza non ho più rubato aranci nel giardino di Grock. Dunque ascolteremo la sequenza quinta, che è stata scritta nel 1965 e poi ultimata nel 1966 per un grande strumentista, un grande trombonista americano, classe 1936, ancora vivente, che è Stuart Dempster, e vuole essere questa sequenza, secondo le parole dello stesso Berio, un omaggio proprio a Grock e al suo metafisico Warum, che del pezzo è il nucleo generatore. Lo ascolteremo in questo caso dal trombone di Corrado Coiardo all'interno di questo bel concerto genovese, Palazzo Ducale, 26 settembre scorso.

Gli applausi del pubblico genovese salutano questa esecuzione della sequenza numero 5 per trombone di Luciano Berio, un lavoro composto tra 1965 e l'anno successivo, nell'interpretazione davvero spettacolare di Corrado Coillard, che ha spesso eseguito questo brano, è stato anche premiato per alcune di queste esecuzioni pubbliche, è un diplomato in trombone nel 1983 presso il Conservatorio di Cune, poi ha proseguito gli studi con il grande Vinko Globokar presso la Scuola di Musica di Fiesole e ha collaborato con moltissimi ensemble, e lo ritroveremo tra davvero pochissimo nell'esecuzione dei Capricci per trombone di Elia Perinu, perché, come ricordavo agli ascoltatori poc'anzi, il ciclo di questa integrale delle sequenze di Luciano Berio viene accompagnato in questi concerti genovesi da una serie di capricci commissionati a compositori contemporanei per i medesimi strumenti scelti da Berio per ogni singola sequenza, e questo rappresenta un po' quasi una volontà di confronto, di rispecchiamento, se vogliamo anche di gesto e contrappunto creativo all'opera del grande maestro. Quindi è un omaggio ulteriore a Luciano Berio, quello che, a cui si sono prestati questi spesso giovani compositori. È il caso di Elia Perinu, che è un compositore nato a Cagliari nel 1995, appassionato di musica, poi ha studiato lungamente e si è diplomato in composizione studiando con Michele Sanna e con Francesco Antonioni, una delle voci che i nostri ascoltatori ricordano con affetto e a cui sono affezionati, perché ha condotto e conduce di tanto in tanto ancora Radio 3 Suite, oltre a essere appunto un docente di composizione. Noi ascolteremo dunque questi capricci per trombone di Elia Perinu, che fanno da contrappunto, diciamo così, alla sequenza di Luciano Berio. L'ascolteremo ancora dal trombone di Corrado Coillard. Buon ascolto.

Erano i Capricci per trombone di Lia Perino, risposta creativa alla sequenza numero 5 per trombone di Luciano Berio che precedeva questa esecuzione, e il concerto genovese proseguiva proponendo altre sequenze di Luciano Berio in questa che vuole essere una integrale di questi brani cameristici per strumento solista del grande compositore Dioneglia. E devo dire che il secondo dei quattro concerti che stiamo ascoltando questa sera come secondo cartellone di Radio 3 Suite a cura di Giorgio Marino proponeva una articolazione un po' diversa. La primo concerto che abbiamo ascoltato sabato scorso aveva le prime quattro sequenze in fila, la 1, la 2, la 3 e la 4, ed erano appunto in ordine anche cronologico. In questo caso invece un po' capricciosamente si segue un altro ordine, e la sequenza che ascolteremo adesso dopo la quinta di Luciano Berio è la settima, e la settima è una sequenza per uno strumento molto speciale e anche molto caro a Luciano Berio, che è l'oboe. E lo stesso Berio ha scritto di questa sequenza, che ha composto fra l'altro nel 1969 per l'oboe di Heinz Holliger, che è uno dei grandi virtuosi di questo strumento, ma è anche un grande direttore d'orchestra e un compositore molto raffinato. Dicevamo, nel 1969 antepone nella descrizione di questa sequenza queste parole. Dice: le mie sequenze per strumenti monodici, cioè flauto, il trombone, l'oboe, clarinetto, la tromba e il fagotto, propongono un ascolto di tipo polifonico basato in parte sulla rapida transizione tra caratteri differenti e sulla loro interazione simultanea. Anche in sequenza settima per oboe proseguo, dice Berio, questa ricerca di una polifonia latente, creando una prospettiva per le complesse strutture sonore dello strumento con una tonica sempre presente. Si tratta di un sì naturale che può essere suonato pianissimo da qualsiasi altro strumento dietro la scena o magari fra il pubblico. Si tratta di una prospettiva armonica che contribuisce a una percezione più sottile, più analitica dei vari stadi di trasformazione della parte del solista. Dunque ascoltiamo la sequenza settima per oboe di Luciano Berio, l'ascoltiamo dall'oboe di Fabio Bagnoli.

così anche per la sequenza numero 7 per Oboe di Luciano Berio, che abbiamo ascoltato dalla Oboe di Fabio Bagnoli in una registrazione effettuata il 26 settembre scorso a Genova Palazzo Ducale nell'ambito della rassegna di GOG, Giovine Orchestra Genovese, che proponeva appunto le sequenze di Luciano Berio in una integrale cui si ciascuna volta si giustapponevano dei brani di autori contemporanei, prevalentemente giovani, come nel caso di Fabio Machiavelli, un compositore pisano classe 1993, che ha scritto appunto per l'occasione un capriccio per oboe che ascolteremo dallo stesso Fabio Bagnoli, che ricordo è diplomato al Conservatorio di Bologna, si è perfezionato con Pietro Borgonovo e con Han de Vries e poi ha collaborato con moltissime orchestre importanti e con tanti compositori e musicisti a livello internazionale. Dunque è lo stesso Fabio Bagnoli a eseguire il capriccio per oboe di Fabio Machiavelli per una durata di circa 5 minuti. Buon ascolto.

Il capriccio però, boh, è di Fabio Machiavelli, e gli ascoltatori avranno notato che il suono monodico dell'oboe era in un certo senso anche in questo caso polifonizzato, potremmo dire, con l'intervento dell'elettronica che modificava il suono di questo strumento e lo accompagnava lungo tutta la sua durata, la durata del brano di Fabio Machiavelli. La sequenza che ascolteremo ora a seguire è la più impegnativa da un punto di vista temporale, sono 12 minuti di musica e Luciano Berio l'ha composta nel 1995, quindi facciamo in questo caso un salto dalla sequenza settima per oboe, passiamo alla tredicesima per fisarmonica, che dunque è un salto anche temporale notevole, ci porta dagli anni, alla fine degli anni 60 alla metà degli anni 90. Dunque la fedeltà a questo genere musicale Berio la esprime dalla fine degli anni 50 fino al cuore appunto dei primi anni 2000, e la sequenza per fisarmonica viene dedicata a Teodoro Anzelotti, un fisarmonicista virtuoso, composta, dicevamo, nel 95, e Berio la descrive in questo modo: avevo già usato la fisarmonica in diverse occasioni, nascosta in gruppi strumentali e anche come tramite timbrico per diverse famiglie di strumenti. L'incontro con questo esecutore, con il fisarmonicista Teodoro Anzelotti, mi ha convinto ad avvicinarmi alla fisarmonica come strumento solista e a fare i conti quindi con le esperienze popolari che abitano questo strumento e che riconoscono nella sua stessa, che si riconoscono nella sua stessa fattura. Pensiamo alle melodie accompagnate delle gite in campagna o dei canti della classe operaia, ai nightclub, ai tanghi argentini, al jazz. Ha contribuito questo aspetto, più di un'altra esperienza, a una ridefinizione dello strumento durante gli ultimi decenni. Con la sequenza tredicesima non mi sono certamente posto il problema di rendere omaggi unificandoli a tutti quegli antefatti. Chanson vuole essere soltanto l'espressione spontanea, forse un'improvvisazione, forse un rondò del mio rapporto con la fisarmonica, una memoria al futuro, come direbbe Italo Calvino, di questo strumento in continua evoluzione, in continua crescita. Questo diceva Berio di questo suo lavoro. Lo ascoltiamo in questo caso la fisarmonica di Ivano Battiston per una durata di circa 12 minuti.

E anche in questa sequenza numero 13 per fisarmonica di Luciano Berio, un lavoro del 1995, prosegue la ricerca di Berio attorno alla profilazione di ciascuno strumento, entrare dentro la logica degli strumenti e in un certo senso alterarla, provocarla, talvolta destrutturarla, come nel caso di questa bella sequenza che abbiamo ascoltato dalla fisarmonica di Ivano Battistone all'interno di questa serie di concerti che stiamo trasmettendo ogni sabato. Questo è il secondo di una serie di quattro che fanno parte di una registrazione effettuata a settembre dello scorso anno a Genova a Palazzo Ducale, che prevedeva l'esecuzione integrale di tutte e 14 le sequenze di Luciano Berio per strumento solista, accompagnata, come dicevamo in apertura, da una sorta di contrappunto creativo richiesto e commissionato a giovani compositori per lo stesso strumento, dei piccoli brani intitolati Capriccio. Infatti il titolo di questa serie di concerti era Sequenze e Capricci, in questo caso appunto per la fisarmonica sempre di Ivano Battistone. A scrivere questo brano, questo Capriccio per fisarmonica, è un compositore e chitarrista italiano contemporaneo, originario della Toscana, attivo principalmente nell'ambito del jazz d'avanguardia, ma anche nella composizione classica contemporanea. Dunque ascoltiamo il Capriccio per fisarmonica di Francesco Fiorenzani, dalla fisarmonica appunto di Ivano Battistone, per una durata di circa 3 minuti e poco più.

Applausi anche per il capriccio per fisarmonica molto vivace di Francesco Fiorenzani, questo bel concerto genovese, la sequenza di Berio che seguiva appunto al brano di Francesco Fiorenzani è una delle più celebri, la sequenza numero 14 per il violoncello, composta nel 2002 da Luciano Berio per il violoncello di Rohan de Saram, dunque un anno prima della morte del grande compositore Dioneglia. La descrive così la sua sequenza Berio: tutti gli aspetti del pezzo vivono una doppia vita, vengono usate le corde naturalmente, con l'arco e con diversi modi, anche inediti, di contatto diretto con le mani, ma viene anche usata la cassa del violoncello come se fosse uno strumento a percussione. Ecco che qui riemerge quella tendenza che abbiamo già visto in Berio e moltissimi compositori contemporanei di praticare le tecniche estese su uno strumento, in questo caso il violoncello. E prosegue nella sua descrizione Luciano Berio: vengono contrapposti in questa sequenza, assimilati e sviluppati, moduli ritmici tradizionali dello Sri Lanka, il paese di origine del violoncellista Rohan de Saram, a cui è dedicato. E ricordiamo che era stato questo violoncellista srilankese, peraltro membro del storico del quartetto Arditti, a introdurre l'autore Berio alla straordinaria ricchezza degli strumenti ritmici, in particolare un certo tamburo srilankese che veniva suonato a Kandy, l'antica capitale di Ceylon, che viene recuperato e in un certo senso assimilato in questo brano dallo stesso compositore ligure. Dunque questi moduli ritmici vengono elaborati da Berio in proporzioni di durata variabile e anche molto differenziata, e c'è un dialogo, dice Berio, tra le dimensioni orizzontale e verticale. Un tempo si sarebbe detto tra melodia e armonia, quindi anche tra suono e rumore. La sequenza quattordicesima, prosegue Berio, sviluppa un clima espressivo quanto mai instabile e diversificato, ma direi consapevole della storia del violoncello, che è uno dei pochi strumenti a essere stati attraversati tanto profondamente e lungamente dalla storia della musica. Dunque ascoltiamo la quattordicesima sequenza, quella per il violoncello e per il violoncello di Rohan de Saram, scritta un anno prima della morte di Berio, da Luciano Berio. L'ascoltiamo dal violoncello di Ettore Pagano, che ricordo è stato appena insignito di un premio molto importante, il premio Queen Elizabeth di Bruxelles. Dunque ascoltiamo questo giovane e talentuosissimo violoncellista alle prese con la quattordicesima sequenza per violoncello di Luciano Berio.

Vado. E dunque il violoncello di Ettore Pagano per la sequenza numero 14 di Luciano Berio, un lavoro del 2002, che lascia il posto all'ultimo brano in programma per questo concerto, appunto, del 26 settembre a Genova, il 26 settembre dello scorso anno a Palazzo Ducale, che presentava appunto le sequenze di Berio a confronto con lavori contemporanei commissionati ai giovani compositori. In questo caso è un capriccio per violoncello che risponde appunto alla sequenza di Berio. Lo ha scritto, lo ha composto Romeo Cossidente, un compositore e chitarrista lucano nato a Potenza nel 1998. Lo ascoltiamo ancora dal violoncello di Ettore Pagano.

Gli applausi del pubblico genovese salutano anche il Capriccio per violoncello di Nino Cossidente, compositore lucano, classe 1998. Era l'ultimo brano in programma per questo cartellone a cura di Giorgio Marino della GOG, Giovine Orchestra Genovese, concepito come omaggio a Luciano Berio con il titolo Sequenze e Capricci. La registrazione, ve lo ripeto, è del 26 settembre dello scorso anno a Genova, Palazzo Ducale, e questo è il secondo concerto di una serie di quattro che trasmetteremo, che proporremo ai nostri ascoltatori qui a Radio 3 Suite, appunto per ascoltare tutta l'integrale delle sequenze per strumento solista di Luciano Berio. Si conclude dunque il nostro secondo e ultimo cartellone musicale. Rimangono alcune, davvero una piccola manciata di minuti da dedicare alla musica. Facciamo un ascolto fuori programma e un ascolto ben diverso, siamo sempre nell'ambito della musica contemporanea, una musica contemporanea di taglio e di linguaggio assai differente, un bellissimo disco del pianista, giovane pianista lettone Georgis Osukins, intitolato For Arvo, racconta già dal titolo la ratio di questo lavoro antologico di lavori per pianoforte del grande compositore estone Arvo Pärt, di cui abbiamo ascoltato qualcosa alla fine dell'intervista con Salvatore Settis all'inizio della trasmissione. E in questo caso sono una serie di brani, alcuni della primissima produzione di Arvo Pärt, parliamo appunto di brani composti alla fine degli anni 50, ma molti pezzi invece della sua periodo cosiddetto tintinnabuli, più vicino allo stile che poi ha mantenuto e continua a mantenere nella sua produzione questo grande compositore. Il brano che ascoltiamo è Für Alina, un brano del 1976, al pianoforte c'è Georgis Osukins.

la musica di Arvo Pärt per pianoforte, il pianoforte di Georgis Osokins, questa era Furalina ed era anche l'ultimissima pagina in programma questa sera. Siamo arrivati alla conclusione di Radio 3 Suite, un programma curato da Bruno Ruffolo, realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Sfortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco. Ringrazio naturalmente il nostro regista Gianni Grimaldi, ancora Emilio Parisi, Mirko Bonuomo, con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio 3 Suite e con il sottoscritto è per domani sera a partire dalle 19:50. Saremo su queste frequenze per presentarvi anzitutto un cartellone musicale interessante legato al jazz e diversi altri appuntamenti. Dunque a domani, un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3, una buona notte a tutti voi.

0: E che meraviglia aprire una nuova puntata di Battiti con Tata, un brano del 2015 di Baba Sissoko e Calab, e abbiamo rispolverato questo splendido lavoro di più di 11 anni fa, perché il bel sodalizio musicale tra Calab e Baba Sissoko si è rinnovato. C'è un nuovo disco, si intitola Folibà, l'abbiamo presentato qualche notte fa anche a Battiti, e in realtà abbiamo iniziato con questo brano proprio perché Baba Sissoko e Calab sono qui con noi nei nostri studi della Sala M di Via Asiago a Roma, e saranno con noi per regalarci un concerto radiofonico, una bella session, per parlare del nuovo disco, dei loro progetti, del loro nuovo incontro. Quindi con grande gioia benvenuti a Battiti, Baba e Calab.
1: Ciao, ciao, bentrovati, bentrovate all'ascolto di Battiti, la mia trasmissione radiofonica preferita.
2: Anche per me.
0: E questo ci emoziona sicuramente, allora siamo doppiamente felici di avervi con noi. Aggiungiamo anche i nostri saluti, Ghighi di Paola, Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi e Simone Sottili. Ringraziamo anche alla parte tecnica Fabio Melis, fondamentale
1: grande Fabio,
0: I suoni che ascolterete questa notte. Poi ancora, come si diceva, dall'altra parte del vetro ringraziamo lo specializzato di ripresa Roberto D'Agostini.
1: Grazie Roberto.
0: E il consulente musicale Fabio Andronico. Grande. Allora, eccoci qui, veramente due parole per presentarvi, non c'è bisogno di tanto per presentarvi. Calab, voce storica anche di Radio 2, conduttore radiofonico di Musical Box, in onda il sabato e la domenica,
1: dal
0: 23 all'una, tutti i sabati e tutte le domeniche notti, musicista, produttore, beatmaker. Poi parleremo anche della sua creatura Hyper Jazz, anche per lui tantissime collaborazioni, ma questa notte parleremo in particolare della sua collaborazione con Baba Sissoko, a cui diamo di nuovo il benvenuto. Musicista straordinario, vocalist, suonatore del Tamani, il Talking Drum, maestro del Tamani e del Lungoni, e dopo ti chiederemo di descriverci questo strumento. Musicista nato a Bamako, sì, in Mali, da tanti anni Sei qui in Italia, è un musicista straordinario, tantissime anche per lui le collaborazioni eccellenti e le sue incursioni nei mondi più diversi della musica, dal jazz al blues più elettrico, sino all'elettronica con Calab. E allora, dopo questa lunga introduzione, partiamo subito dal chiedervi, domanda comune in effetti, come vi è venuto in mente di rimettervi insieme 11 anni dopo quello splendido lavoro

0: omonimo.
1: Ah, guarda, è partito tutto da una commissione, in realtà, cioè dal Festival Jazz Refound, il cui direttore artistico, Denis Longhi, ci ha chiesto di realizzare un live speciale per il festival in occasione del decennale dell'uscita del nostro primo lavoro. E noi in realtà non ci avevamo proprio fatto caso che erano passati 10 anni, e lui ce l'ha fatto ricordare, e quindi ci siamo sentiti con Baba e siamo detti: ma che ne pensi, lo vogliamo fare? E giustamente lui mi ha detto: sì, va bene, facciamolo, ma facciamo musica nuova, cioè non ci mettiamo lì a fare la musica di 10 anni fa, per quanto possiamo essere affezionati. Adesso, mentre sentivamo Tata, io e lui ci siamo guardati, insomma, è emozionante, no? Risentire quelle cose. Però ecco, eravamo anche arrivati a un punto delle nostre carriere in cui dopo 10 anni potevamo riprovare a fare qualcosa di nuovo, perlomeno provarci, sai, poi non è detto che l'intesa continui, e invece no, nel giro di pochissimi giorni, insomma, abbiamo registrato nuovi pezzi, nuovi provini, li abbiamo fatti sentire anche a Dennis, sono piaciuti tanto. L'anno scorso abbiamo fatto il live di questi pezzi al Jazz Refound, abbiamo capito che la cosa funzionava e poi abbiamo portato avanti quindi il disco vero e proprio.
2: Sì, è vero che dopo 11 anni che si trova ancora bene e piacere di condividere ancora questa bellissima esperienza culturale e musicale insieme, e per noi fa sempre bene perché io e DJ Calab abbiamo capito che la nostra esperienza può vivere insieme con pace e significa che sua esperienza culturale, io che anche mia esperienza culturale che può ancora vivere insieme perché per rapporto alle prima esperienza del primo album che abbiamo fatto con tanta energia, tanta gioia, tanto piacere, tanto amore e questo amore rimane perché quando il racconto si fa vera, da veramente come i cuori, rimane sempre. Quindi anche se non vediamo, non parliamo di tanti anni, non cambia niente. E quindi per questa bellezza racconto di prima che ha dato proprio, ha costruito diciamo, un monumento che chiama Gigi Calabro e Baba Sissoko. Quindi noi, per rapporto al nostro racconto, noi possiamo fare tante cose, non bisogna vederci tutti i giorni, chiamare tutti, non serve, perché abbiamo capito che amore c'è, e c'è anche piacere, e c'è il rispetto, c'è voglia di collaborare insieme. E bellezza della cultura è questo, sapere condividere il momento giusto come adesso. Come il secondo album, è bellissimo.
0: E dal tono di Baba possiamo aggiungere alla sua biografia che arriva dalla dinastia dei Griot Maliani, quindi anche questo rispetto che sentite nelle sue parole, rispetto alla musica, rispetto alle persone, alla condivisione, arriva anche agli ascoltatori. E in particolare mi viene da dire, Baba, che adesso gli ascoltatori hanno già inquadrato, oltre che ovviamente vi conoscono, però il vostro intreccio di mondi diversi, la tradizione e l'elettronica. Però ascoltandovi sia 11 anni fa, sia col disco nuovo, adesso si sente come che avete trovato un dialogo e si è rinnovato questo dialogo di un'urgenza espressiva comune nel dare corpo non tanto alla tradizione, ma quanto a un suono contemporaneo. Vi volevo chiedere
1: Sì,
0: se avete ritrovato questo dialogo, insomma.
1: io per quanto mi riguarda penso che alla fine è un lavoro più maturo questo, perché è un lavoro più compatto, nel senso, secondo me siamo riusciti. Allora, il primo disco era un disco fatto di entusiasmi, è un disco fatto anche di rispetto, soprattutto da parte mia nei suoi confronti, perché ovviamente, insomma, ti stai confrontando appunto con una tradizione importante, una cultura importante, un esponente importante di quella cultura, e io mi sento un po' un turista, no? In questo rapporto. Però nel primo disco da parte mia c'era molta più attenzione a provare a fare le cose per far funzionare le cose bene intorno a Babba. E invece in questo disco mi sono sentito molto più a mio agio con lui, grazie a c'era più confidenza, avevamo suonato insieme, c'era un rapporto diverso. E credo che questo disco sia venuto fuori in maniera molto più compatta. Anche gli arrangiamenti sono monolitici e si è creata una sintesi di suono che appunto, come dicevi, non è tradizione, non è musica elettronica. Poi quando parliamo di tradizione, appunto, Babba non è solo un musicista tradizionale, ovviamente, cioè, è uno che fa le cose con Damon Albarn, quindi, però appunto in questo caso, no, suonando gli strumenti tradizionali, ovviamente incarna quel tipo di estetica e mi rendo conto che effettivamente è una sintesi che è quello che cerco sempre di fare io nella mia musica e penso che in questo caso, ecco, in questo disco, secondo me ci siamo riusciti ancora di più. Non lo so, Babba, cosa ne pensi?
2: Sì, io penso che secondo me collaborazione nostro sono anche come un consiglio a dare tanti giovani che loro vuoi fare tante musiche diverse, no? Io è vero che sono nato a Mali da una famiglia griot, io sono griot e vivo con mia cultura e mia tradizione. Gli strumenti che suono sono tutti gli strumenti che ho fatto a casa. Mio padre suonava, mio nonno suonava, mia madre canta ancora. Ma però questa tradizione rimane dal mio cuore e mio corpo, ma però mi dà anche possibilità di guardare avanti, significa essere pronto, essere qualcuno che è aperto verso le culture del mondo, perché io vivo come la musica un modo che vuoi collaborare come tutti i colori di musica, perché per me musica è la musica. Tu puoi dire questo non mi piace, ok, va bene, ma però la musica classica, jazz, blues, rock, anche senza strumenti, il suono è già la suono della natura, questo anche è la musica, perché la musica è un regalo della natura. E racconto collaborazione con Gigi Calabro, che lui è diverso che tanti DJ, perché lui non che fa DJ per ballare, no, lui cerca suoni. E quando lui fa composizione per il nostro progetto, lui immagina anche mia capacità, quindi lui fa composizione per rapporto a io e lui mi conosce, quindi è questo sonno personale che lui va a cercare per costruire un progetto, mixare elettroniche e tradizione insieme, un ricercatore molto ricco. E quindi anche io, quando sento sua composizione, che mi fa sentire, perché costruiamo insieme, come se decidiamo costruire in casa, e costruire in casa deve costruire insieme, come un d'accordo, quindi come idea chiara. E come DJ noi collaborazione è così, quindi quando io sento il suo suono che mi avvio, Babà, sento questo, io subito quando sento prima nota sa che questa melodia funziona come l'istoria di amore e questo funziona come l'istoria di rispetto della natura, quindi automaticamente io composizione, testo, mi arrivo subito, messaggio mi arrivo, come deve completare questo progetto. Quindi questo fiducia c'è entro io e DJ Calabro, e per questo che aiuto molto di costruire tante cose belle insieme. Noi non abbiamo mai provato per suonare insieme, perché non serve. Quanto la verità c'è, quanto amore c'è, quanto c'è piacere di sapere vivere insieme e tutto è possibile.
1: Sì, lui non vuole mai provare, non, cioè, nel senso, mi ha insegnato anche questo, cioè la voglia di improvvisare, di essere esposti all'errore, di costruire su quell'errore poi una seconda parte, un secondo step del percorso. È molto jazz questo, mi piace tantissimo questa cosa. Io prima avevo l'ansia di salire sul palco e sbagliare dei passaggi, no? E invece ecco, questa è una cosa che mi ha fatto scoprire lui.
0: Sì, è una sintonia comune che
1: Sì.
0: arriva anche quando si esce fuori dai binari
1: Sì.
0: sonori, in questo caso.
1: E poi se non
0: Quindi
1: va.
0: viene comunque accolta
1: Sì,
0: dall'altro.
1: sì. E poi se non va, vuol dire che in quel momento non va. Non, cioè, c'è poco da far finta, no? Quindi quando ci sono dei momenti in cui va alla grandissima, dei momenti in cui va molto bene, poi sono dei momenti in cui fatichi un po' a trovare, poi la trovi, però non la trovi immediatamente, magari a volte. Però ci sta perché, appunto, come dice lui, è nella natura delle cose e della musica.
0: E allora, effettivamente abbiamo presentato Calab come produttore, beatmaker, aggiungeremo ricercatore sonoro, che è una
1: Bello.
0: bellissima definizione che ci hai dato, Baba. E allora, intanto direi di ascoltare subito un brano da questo, dal loro nuovo disco. Lo abbiamo qua con noi in vinile, splendido, dopo ve lo descriveremo. Folly Bar è il titolo. E abbiamo, avete scelto Nima Masa, giusto?
1: Sì, beh, sì. Dai, certo. Nima Masa, bello, bellissimo.

0: Nima Masa da Folibà, il nuovo disco, il nuovo progetto della collaborazione tra Calab e Baba Sissoko. Dicevamo prima, Baba, anche della sintonia che avete ritrovato subito anche senza vedervi, senza aver bisogno di entrare troppo nel merito della musica, della vostra sensibilità. Ma come avete lavorato comunque? Tu vivi in Italia da tanti anni. Da 30 anni ti ami definire griot afro-calabrese, quindi.
1: Bravo, bravo,
2: È
1: bravo.
2: preparato,
0: E quindi come vi siete trovati in qualche maniera o hanno viaggiato i file avanti e indietro tra Roma e la Calabria?
1: Ho viaggiato le file, viaggiato le cuori, viaggiato le espiro, viaggiato amore, viaggiato anche fiducia. Quindi, e questo, qualche volta non bisogna vederci sempre, anche quando c'è fiducia, fiducia c'è tutto dentro, c'è rispetto dentro, c'è amore dentro, c'è piacere dentro, quindi connessiamo, è sempre piacere anche se non suoniamo insieme, è sempre piacere di parlare, come stai, poi soprattutto si deve fare una cosa insieme, e automaticamente quando abbiamo deciso di fare questo nuovo progetto, Foliba, abbiamo detto ok, facciamo, sì, facciamo. Non discussione, e poi lui ha cominciato a lavorare e mi ha inviato le suoni. E entro io e Calabro, non c'è discussione di musica. E tutte le composizioni che lui fa, che mi invio, non c'è. Io mai detto questo mi piace, questo non mi piace, fa così. Non c'è, non esiste entro noi.
2: Sì, poi non c'è, scusa, al volo, non c'è mai neanche una discussione sulle tonalità. Io con tutti gli altri musicisti con cui ho suonato, ma non mi trovo su questa tonalità, ma questo mi devi cambiare. Che lui è una macchina, lui qualsiasi cosa gli mandi ti ritorna indietro intonato, preciso, tutti gli strumenti a fuoco, cioè è una roba, è una macchina
0: Ed
2: veramente.
0: è proprio forse quello che dicevi tu prima, anche un arrivo dal jazz, dall'improvvisazione del jazz, che diciamo il primo approccio è quello sempre di non dire mai di no. Ha una proposta, ci vai dietro, la provi, la senti, ti ci adagi.
1: La bellezza del nostro progetto è così. Il nostro progetto è proprio, può anche chiamare jazz elettronica, perché musica che facciamo, alla fine tutte le suone sono la musica. Quindi tutte le suone che lui mi invia, io mi trovo dentro. Par rapporto a tutte le esperienze che ho fatto come Art Ensemble, Didi Bridgeworth, tantissime collaborazioni, e suoni che lui fa, come i suoni personali, a me mi dà anche voglia di creare sopra questo dei nuovi suoni. Quando io collaboro con DJ Calabro, non collaboro come solo un griot, no, collaboro come un musicista, compositore, griot.
0: A questo proposito, prima di lasciarvi andare appunto ai vostri strumenti a suonare e a raccontarci cosa farete, vi chiedo, ho letto nelle note che i titoli dei brani sono tutti in Bambara.
1: Sì.
0: Come mai avete scelto questa cosa e che tematiche ci sono dietro ai brani che vi hanno ispirato, oltre alla sintonia naturale e alla fiducia che avete tra voi?
1: Come io ho detto prima, quando lui fa composizione mi invio, io quando sento il primo brano, subito mi arriva un messaggio di testo automaticamente, come c'è il brano Mamassa, c'è il brano Filani Donkono, c'è il brano Deni Furula, Deni Furula, sono tutti storie vere. E quindi non che io anche cerca, no, non cerca, basta che io ho messo la musica. Quando parte la musica mi arriva un messaggio di testo. E quindi questo testo, meno male che DJ Calabro, lui è anche una persona che conosce tante culture diverse, ma cultura Bambara Mandingo piace moltissimo, quindi anche pure dare il titolo, lui mi ha detto, Baba, noi dobbiamo dare un titolo Bambara. E quindi è una bella collaborazione perché entro noi non c'è gelosia, non c'è protocollo e non c'è. No, è un piacere, piacere condiviso, vivere insieme. E da lì tutte le cose che facciamo, facciamo al 100%, capito? E bellezza è questo, sapere condiviso momenti insieme.
2: Beh, poi lui scrive, pensa in Bambarà, lui scrive in Bambarà, cioè, quindi nel senso era normale, giusto che fosse quella, no? La
0: Sì,
2: semantica, cioè.
0: un altro momento naturale. Allora, questa bellezza adesso l'ascoltiamo dal vivo in questa session radiofonica che avete preparato per Radio 3 e per Battiti, quindi Raffaele Costantino, Calab, campionatore ed elettronica, Baba Sissoko, voce Ngoni Tamani.
1: Yeah.
0: Grazie.
2: A voi, andiamo.
1: Vamos.

0: Che emozione, Club and Baba Sissoko dal vivo qui a Battiti nella notte di Radio 3 e negli studi della Sala M di Via Asiago a Roma, e tutta la bellezza che avete ascoltato in questa, in questo mini concerto radiofonico la ritrovate anche nel loro nuovo disco Foliba, Club and Baba Sissoko la firma, un disco uscito per Hyper Jazz, e dopo ne parleremo ancora, è la seconda, il secondo capitolo della loro bellissima avventura sonora. E adesso li lasciamo riprendere un attimo, si stanno sedendo di nuovo qui al tavolo con noi. Grazie ancora Baba, grazie Calab.
1: Grazie a te, grazie a voi, a tutta la squadra di Battiti, a tutte le persone dietro al vetro, dietro al mixer, a tutti quelli che lavorano in queste bellissime trasmissioni della RAI che sono patrimonio dell'umanità, e ripeto, Battiti, la mia trasmissione radiofonica preferita.
2: Anche per me.
0: Grazie davvero ancora di questi suoni magnifici, impossibile rimanere fermi, impossibile anche muoversi, quindi non so, era, sì, era difficile, è strano. In ogni caso, perché tutto il ritmo che ti entra potente nel corpo, e lo stesso momento la ripetizione, l'ipnosi che ti mobilizza, e quindi grazie davvero Baba. Ti chiedo allora adesso, sì, di raccontarci il suono meraviglioso dei tuoi strumenti acustici, del Tamani e dell'Ngoni.
2: Sì, l'istrumento che ho suonato prima si chiama l'Ngoni. L'Ngoni è chitarra tradizionale di Mali, e quindi fatto come un pelle di mucca, però dopo gnam gnam così non buttiamo niente, e poi corda, sono corda a pescare, e poi legna, fatto a casa, e questo Ngoni fatto mio padre, fatto per me, e anche mio Tamani è fatto mio padre. Questo è chitarra tradizionale di Mali che chiama Ngoni, e Ngoni si parte da 3 corda, 4 corda, questo 5 corda, e mio padre suonavo 7, 9 e 4 corda. Io fermato a 5, a me la musica che fa io mi basta 5 corda.
0: Ora per radio non lo possono vedere, ma vi assicuriamo che è davvero autocostruito, è davvero molto emozionante avere vicino a noi questo strumento così importante anche della tradizione maliana.
2: Sì, perché questo chitarra tradizionale è fatto un modo molto importante dalla cultura griot e cultura mandingo, perché questo strumento Ngoni si utilizza dalle mariage, dal matrimonio, battesimo, anche le feste di villaggio, e poi anche quando uno straniero arriva dal villaggio per fare suoi di bienvenue. E come si dice?
1: Sì, il benvenuto,
2: accoglienza. Quindi sempre un griot che deve venire le sera, che suona questo strumento, racconta storia del villaggio a questo straniero. Quindi questo strumento è molto sacro. E dopodiché questo piccolo percussione che ha suonato, che si chiama Tamani Talking Drum, e questo anche fatto come povero animale, fatto come pelle di capra, anche dopo, capito, a magna. E poi corda e cotone, perché in Mali facciamo tante coltivazioni di cotone, e legna è un legna semplice, sì, che si trova dove fa 40 gradi, e per questo che io sono bronzato, quindi. E questo si chiama Tamani, uno strumento molto sacro, molto importanti, perché da noi, dalla cultura prima non abbiamo radio, telefono, non c'è niente per comunicare dal villaggio. Nostro prima radio è questo strumento, talking drum.
0: È stato il talking drum, sì, che noi infatti chiamiamo tamburo parlante, sì, la forma cilindrica, appunto, adesso lo descriviamo appunto per la radio, ed effettivamente il suono che abbiamo sentito prima è assolutamente molto molto vicino alle corde vocali.
2: Sì, perché uno strumento che parla proprio. Io può cantare melodia che canta, questo strumento può farcire questa melodia. È un strumento magico. E dalla nostra cultura abbiamo utilizzato molto, molto, molto, però anche quando c'è una comunicazione, un messaggio a portare dal villaggio, deve suonare questo tamani. Ma è più grande che questo. Questo è piccolo. Abbiamo grande, proprio basso, si suona, si sente molto, anche 5 km tu puoi sentire.
0: Ha delle frequenze che viaggiano.
2: Sì, perché il villaggio non c'è macchina, non c'è niente, quindi basta un bello suono acustico, si sente molto lontano. E quindi, per rapporto alle suoni, la gente sa che il messaggio deve portare, sa che è un messaggio di battesimo, sa che è un messaggio di matrimonio, sa che è un messaggio della festa del villaggio, e sa anche un messaggio di uno grande che è andata, è morto. Quindi questo strumento tamani è fatto per comunicare soprattutto, e poi anche per la festa si suona, le donne balle. Un strumento che partecipa alla vita reale,
0: e questo si sente anche nella musica che ci avete proposto questa notte. Di questi strumenti, appunto, sacri, abbiamo rinominato il griot, quindi scusa se apro questa parentesi, una figura importantissima, centrale nella storia del Mali, e attualmente il griot è ancora una figura di riferimento?
2: Sì, o Mali sì. O Mali è difficile, i maliani vivono come la cultura, la tradizione maliana senza griot, è quasi impossibile, perché tutte le etnie che c'è o Mali, abbiamo 64 etnie diverse, quindi tutte le etnie ha suo griot personale, e poi c'è griot generale, quindi tutto questo griot serve a tutti questa etnia di fare ricordare sempre le valori della famiglia.
1: Scusa, tuo nonno è stato un griot generale,
2: capo,
1: no?
2: Di griot di Mali, 45 anni. E quindi mio padre, padre di Toumani Diabaté, padre di Balaké Sissoko, è loro che ha creato l'orchestra nazionale tradizionale di Mali. E quando mio padre è andato a pensione, 83, io ero entrato dall'orchestra al posto di mio padre, capito? E quindi griot della nostra società è molto importante, e che la società ha bisogno, perché anche se c'è problema tra gli amici, griot che può arrivare, io viene, oh Calabre, perché tu fai questo? Penso a tuo padre ha mai fatto questo, oh, tu perché fai questo? Tua madre ha mai fatto questo? Voi deve pensare al valore della famiglia, quindi questo parole rentra dal cuore di persone come medicina, quindi griot serve sempre. Sì, griot è molto.
0: È la memoria storica.
2: Perché griot è considerato come una biblioteca naturale, uno conservatore di cultura e tradizione. E guaio, chi che non poi... c'è cultura, chi non c'è tradizione, non c'è niente.
1: Com'è che si dice che quando poi... muore un griot è come se fosse andata a fuoco una biblioteca, no?
2: È così.
0: È molto bella questa immagine.
2: Sì.
0: È una biblioteca, appunto, che non solo custodisce il sapere, la tradizione, ma anche che puoi consultare.
2: Sì,
0: puoi...
2: griot è sociale. E per rapporto alla cultura griot, io arrivo a collaborare con il mondo, e io collaboro con tutte le sorte di musica e cultura del mondo con i miei strumenti tradizionali, come le ngoni e tamani, collaborato con tutti, da Ray Kuder, Ali Farkature, Yusundu, Didi Bridgewater, Art Ensemble, Diamond Albar, Giovanotte, Enzo Abitable.
1: Calab non lo dici mai, però.
2: No, tu mi...
0: Calab adesso è presente, quindi.
2: Hai capito?
0: Io dico così.
2: Preso però... Antonello Salis, hai capito? Mio caro. Gigi.
1: Pensavo dicessi mio capo.
0: E quindi ancora di più le parole di Calab quando ha raccontato prima della differenza anche del loro secondo disco, del come si è sentito molto più a suo agio rispetto a 11 anni prima che ha iniziato a collaborare con Baba Sissoko, con questo suo portato di uno dei più grandi musicisti contemporanei del Mali, ma della scena internazionale. E Calab, figura altrettanto importante del mondo di sintesi digitale, sì, del ritmo, sì, del basso profondo, della trance, vi siete veramente riusciti a incontrare su questo nuovo linguaggio, che trovo davvero tra i più interessanti della scena internazionale delle musiche libere, dove non ci sono frontiere, dove non ci sono geografie, appunto. Sì. E allora passiamo a Calab adesso, oltre appunto a ringraziarti ancora per il concerto, il mini concerto radiofonico.
1: Ti è piaciuto?
0: Moltissimo, moltissimo, ma le persone che erano in studio, che ringraziamo ancora, tra tecnici, e videomaker, consulenti musicali, specializzati di ripresa, abbiamo anche Sergio Marchionni, che ringraziamo per aver accompagnato i nostri musicisti, ospiti questa notte a Battiti, e dicevo, tutte queste persone, compreso me, avete visto, eravamo completamente attirati e non era veramente impossibile rimanere fermi alla vostra musica. Dicevo, a musica abbiamo detto anche che il disco è pubblicato per Hyper Jazz, quindi apriamo un attimo una finestra sulla tua etichetta, che ho visto però hai chiamato anche con la parola laboratorio, che è molto bella.
1: Vabbè, sì, perché comunque, diciamo, noi siamo una struttura, appunto, siamo una piattaforma abbastanza aperta e libera, siamo una casa discografica nel vero senso del termine. Innanzitutto siamo in pochi. Sergio è il label manager, tra l'altro, ecco, non è solo quello che ci ha accompagnato, quindi Sergio è il label manager di Hyper Jazz, che lavora con me a tutti gli effetti. Siamo, diciamo, in 4-5 persone che lavorano, di cui una è una social media manager, poi io e Sergio che facciamo la parte di pianificazione, poi un altro paio di persone che ci aiutano nell'aspetto logistico e di comunicazione. Io mi occupo, diciamo, soprattutto della scelta di dare, diciamo, una linea artistica a questa, chiamiamola, etichetta discografica, che secondo me ha, diciamo, la cosa buona quando ti occupi di arte, secondo me, è, come dire, è riuscire a un certo punto a trovare il tuo corridoio, il tuo percorso, la tua voce, quello che vuoi dire, e a quel punto poi diventa molto facile, ecco, riuscire a fare un'analisi e immediatamente una cernita di quello che può essere interessante o meno per te. Questo vuol dire che magari ogni anno tu ricevi 100-200 promo, demo di persone che ti mandano artisti che ormai, per fortuna devo dire, ci arrivano, diciamo, demo da tutto il mondo, anche dall'Australia, dal Giappone, e non è mai un questo non mi piace o questo mi piace, è sempre un questo ha a che fare con il nostro percorso, diciamo, tra virgolette, editoriale, che è sempre quello di provare a cercare qualcosa che sia originale, ecco, che sia qualcosa che non abbia delle reference molto facili da intercettare. Questo è il lavoro, ed è un lavoro fatto in maniera molto rilassata. Pubblichiamo pochi dischi, dei progetti ai quali crediamo tanto, con le difficoltà, diciamo, le difficoltà del caso, però Hyper Jazz è anche poi una piattaforma, come dicevo, per sviluppare progetti speciali, collaborazioni. Abbiamo per esempio fatto un progetto adesso con il Comune di Roma sui suoni della, diciamo, della ristrutturazione della città, sui cantieri, insomma, laboratorio, si fa un po' di tutto.
0: Poche produzioni magari, ma sempre interessanti, e che trovano spazio appunto a livello internazionale, dal vostro primo incontro con Baba Sissoko, con Tata, così tanto premiato, all'incontro anche con Giles Peterson, ad esempio.
1: Sì, Giles, diciamo che è stato per me prima un faro, diciamo, un riferimento, diciamo, quando ero un ragazzino, appena arrivato a Roma mi occupavo di musica, lavoravo nei negozi di dischi, collezionavo vinili, facevo il DJ. Per me Giles Peterson era tutto, effettivamente. E poi a un certo punto ho cominciato, diciamo, a diventare un suo riferimento per quello che succede in questo ambito musicale, quindi nel mondo che va a collaborare appunto tra i suoni dell'Africa e l'elettronica e la sintesi contemporanea. E poi piano piano, insomma, in generale come radar in Italia, e abbiamo instaurato un ottimo rapporto. Poi ovviamente anche un po' corrotto dal fatto che sei lontano e che lui vive all'impero e tu vivi alla periferia dell'impero, no? Quindi purtroppo non ci potrà mai essere effettivamente parità, non so come dire, sei una colonia. Però insomma è un bellissimo rapporto quello con Giles.
0: E allora, scusandoci ancora con Sergio Marchionni, a tutti gli effetti metà di Hyper Jazz, vi chiedo anche di descriverci la copertina.
1: La copertina, allora, è complicata. La copertina l'ha realizzata Viola Masella, che è la nostra graphic designer, che tra l'altro è una giovanissima creativa che subito dopo essersi laureata al NABA ha cominciato a insegnare lì, poi ha cominciato a fare la direttrice creativa, l'art director per X Factor, insomma, ha fatto un percorso giovanissima, bravissima, e lei ha lavorato su una serie di texture e tessuti tipici della tradizione maliana, che però poi ha destrutturato in un software grazie alle vibrazioni della musica che veniva di texture e tessuti tipici della tradizione maliana, che però poi ha destrutturato in un software grazie alle vibrazioni della musica che venivano

0: Baba Sissoko and Calab è ancora la musica del loro disco, del loro nuovo e secondo album insieme, Folli Ba, che stiamo ascoltando qui nella notte di battiti che sta avviandosi verso la conclusione, ma abbiamo ancora una manciata di minuti per aprire una finestra anche su un altro dei progetti del vulcanico Baba Sissoko, cioè il suo Mediterranean Blues. Da pochissimo abbiamo un nuovo disco, anche in questo caso freschissimo di stampa. Si intitola No War. Mediterranean Blues è il tuo progetto forse più elettrico, più caldo. Ci puoi raccontare sia il progetto sia questo nuovo disco e dal quale poi ascolteremo un brano?
1: Sì, questo nuovo disco si chiama No War, ma ha registrato a Napoli dalle Sigio 90. Uno studio di tante storie dove è passato tutti i personaggi e musicisti napoletani.
0: Uno studio storico,
1: sì,
0: antico.
1: Bravo. E abbiamo registrato tutto live, disco là, tutto live. E sono un disco che io volevo fare perché questo studio, le suoni acustiche è bellissima. Mio manager che chiama Gianni De Carlo che mi ha detto: ah Baba, c'è questo bellissimo studio a Napoli, andiamo a vedere se ti piace, registriamo. Ok, va bene. Abbiamo andato là e visto mi è piaciuto molto e abbiamo deciso di registrare questo bellissimo disco con il mio gruppo Mediterranean Blues. E Mediterranean Blues è un gruppo molto mixato. E dato il nome Mediterraneo, perché Mediterraneo è un blues, ho passato tante storie a Mediterraneo, entro l'Europa e l'Africa, entro l'Africa e l'America, Mediterraneo parla di tante storie. Quindi il mio gruppo, c'è tanti suoni diversi che presenta proprio Mediterraneo. C'è armonica, c'è chitarra elettrica, c'è chitarra basso, c'è batteria, percussione, io con tutti i miei strumenti. C'è anche elettronica, quindi noi sono 7 elementi. Un gruppo proprio bellissimo che noi può suonare, può far ballare 100.000 persone senza problema. Perché c'è un'energia del mio gruppo, soprattutto sono grandi musicisti, e proprio grandissimi musicisti, e che mi ascolta, che vuole suonare con me, anche io voglio suonare con loro, e che loro vivono anche con la musica, che piace questa musica che fa io. E io chiamo Mediterranean Blues perché la vita è in blues. E quindi questo nuovo album è bellissimo. E No War, ho dato No War a questo album perché adesso il mondo, qualche volta io non guardo più la televisione e io penso che dopo Covid che il mondo capirà il valore dell'umanità, dopo Covid capiamo il valore di così, ma no, adesso guerra dappertutto. Quando guarda le televisioni, bambini, anziani, le gente morendo per niente, perché il mondo ha messo interesse davanti all'umanità. Quindi adesso io domandato al mondo di veramente che preghiamo tutti insieme per la pace. Abbiamo bisogno di pace. Adesso abbiamo bisogno di sapere vivere insieme, abbiamo bisogno di rispettare entro noi, abbiamo bisogno di costruire avvenire di nostro nipoti, nostro figli. Se noi vuoi che nostro nipoti domani che arriva a vivere bene con pace, noi dobbiamo costruire questa pace adesso. E per questo che è dato titolo No War. La guerra non va bene.

0: No War è tutta la spiritualità, questo messaggio semplice, necessario di Baba Sissoko che abbiamo ascoltato dal suo nuovo disco No War, si intitola così, il brano è quello che chiude il disco, anche a dare un'importanza ancora maggiore rispetto al primo brano, cioè tutta la musica ci serve anche in questo momento per questo messaggio fondamentale, come ci stava raccontando prima Baba Sissoko, un disco uscito per Phonotype, registrato a Napoli, è tutta l'anima, dicevamo prima, del rock, del blues, dell'afrobeat, racchiusa nel Mediterraneo, ma in questo caso anche con un accenno in Levare, quindi allarghiamo sino alla Giamaica. È
1: Sì.
0: un nuovo disco che ascolteremo spesso a battiti.
1: Grazie.
0: E allora, bentornato Raffaele Costantino,
1: Sono sempre stato qui.
0: Calab. È sparito a un certo punto il DJ dal tuo nome d'arte. DJ Calab, a un certo punto abbiamo notato che è sparito. È stata una scelta artistica, è stata una scelta casuale,
1: Sì, premetto, solo Baba Sissoko può chiamarmi ancora DJ Calab. Lui è l'unico che ancora mi chiama DJ, lui può farlo. L'ho tolto perché quando è nato, il progetto è nato in maniera molto più leggera. Era uscito un EP per la Black Acre di Bristol, in cui facevo proprio bass music, roba da pista da ballo. Andavo spesso a suonare nei club alle 3 di notte. E mi piaceva proprio il riferimento, anche il termine DJ che si usa tantissimo adesso nel West Africa, tantissimi produttori si fanno chiamare DJ, no? E mi piaceva tanto quella roba lì, mi aiutava ad alleggerire un po'. E poi però piano piano ho sentito il bisogno, come dire, di entrare più nella dinamica del musicista, dello sperimentatore e meno in quella dell'intrattenitore. E tant'è vero che appunto poi anche le cose nuove che sto facendo effettivamente sono abbastanza inascoltabili, ecco. Quindi mi sembrava un'offesa alla categoria dei DJ. Io continuo ovviamente ad essere un DJ, a fare DJ set, anche come Raffaele Costantino, anche come Calab, però mi piaceva l'idea di cominciare, ecco, perché sai, a un certo punto vieni considerato poi comunque come un DJ, anche quando vai a suonare. Io per esempio lo vedo anche da quando si fanno i soundcheck, no? I tecnici, i fonici dei palchi ogni volta. Adesso proviamo il DJ. Però il DJ è uno che mette la musica, non è uno che sta facendo la musica, no? E quindi quella roba lì mi sono detto, dai, forse alla soglia dei 50,
0: Ha
1: forse lo
0: avuto
1: possiamo togliere.
0: la sua storia iniziale e adesso appunto è sparito. In questo senso ti ho fatto la domanda anche
1: Sì,
0: per raccontare ai
1: certo.
0: nostri ascoltatori
1: Grazie.
0: perché noi dicevamo Calab e non più DJ Calab. Allora, noi siamo arrivati davvero alla fine della trasmissione, dibattiti, quindi grazie moltissimo ancora a Baba Sissoko che avete ascoltato dal vivo, voce, Tamani e Ngoni. E a Calab, campionatore ed elettronica. Vi faccio un'ultima domanda: il titolo del disco, Foliba, in Bambara, abbiamo detto che
1: Grande,
0: cosa rappresenta?
1: grande musica, la musica grande, folly e musica, ba grande, grande musica.
0: Sai che a Radio Monte Carlo, posso parlare delle altre
1: Sì,
0: radio? Radio 3, io lo faccio sempre, io pubblicizzo sempre i programmi degli altri. Tant'è vero che un po' di tempo fa uno del mio staff, diciamo del team di Musical Box, mi ha detto: ma perché non facciamo una volta un programma in contemporanea, Battiti e Musical Box, lo fate in diretta dai due studi? Perché io parlo sempre di Battiti e Musical Box. A Radio Monte Carlo fanno delle trasmissioni in inglese per fare, tipo, per far imparare agli ascoltatori di Radio Monte Carlo l'inglese. E io a Battiti la vedrei bene, tipo una rubrica di Baba che ci insegna il Bambara, perché sarebbe
1: Io pronto,
0: bellissimo.
1: io pronto.
0: E allora sì che sarebbe una grande musicalità
1: Sì,
0: di questo
1: sì.
0: linguaggio.
1: E posso a questo punto io vuoi dire vuoi ringraziare Mauro Zanda. Mauro
0: Certo,
1: Zanda è il nostro
0: assolutamente.
1: grande amico, grazie a lui che mi ha presentato DJ Calabro e Mauro Zanda che mi ha presentato proprio DJ Calabro, quindi
0: Ci sono delle radici,
1: sì,
0: anche con.
1: grazie mille Mauro, grazie mille per questo bellissimo racconto che ha fatto tra me e DJ Calabro e il progetto va avanti, questo è il secondo album, sicuro facciamo anche terzo e grazie mille Zanda.
0: Grazie a te, Ghighi, grazie a tutto il team di Battiti e grazie anche a Pino, che insomma
1: Ah sì,
0: è sempre un
1: ringraziamo
0: ossicone.
1: Pino,
0: E nominiamo Pino Saulo.
1: sì, Pino Saulo, saluto parte mio specialmente perché conosciamo quasi 20 anni.
0: Beh, chi non conosce da
1: Sì.
0: quasi 20 anni, dai, è la storia della
1: Hai
0: musica
1: capito? Grande Pino.
0: E allora ringraziamo Pino Saulo, Mauro Zanda, Radio Monte Carlo, Musical Box, in onda
1: Radio 2.
0: Sabato e la domenica dalle 11 all'1. Ringraziamo Fabio Melis alla parte tecnica, ringraziamo Roberto D'Agostini, specializzato di ripresa, e Fabio Andronico, consulente musicale. Grazie a voi per l'ascolto. Battiti torna domani sempre dalla mezzanotte.

0: 六、五、四、三、二、一、ゼロ。
1: Para todos la luz. Para todos todo.
2: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
3: Classico notturno. Francesco Landini, Non per fallir di me tuo vista pia, Ensemble la Reverdy e Christophe Deligne organo.

0: Di Francesco Landini abbiamo ascoltato Non per fallir di me tu.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, Sinfonia numero 10 in Si minore per archi. Flanders Symphony Orchestra, Jan Latham-König, direttore.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 10 in Si minore per archi. Flanders Symphony Orchestra, Jan Latham König, direttore. Ludwig van Beethoven, Romanza numero 1 in Sol maggiore per violino e orchestra, opera 40. Violinista Maxim Vyangirov, London Symphony Orchestra, diretta da Mstislav Rostropovich.

0: Di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Romanza numero 1 in Sol maggiore per violino e orchestra, opera 40. Violinista Maxim Vyangirov. London Symphony Orchestra, diretta da Mstislav Rostropovich.
1: Frédéric Chopin. Barcarola in fa diesis maggiore, opera 60. Pianista Hélène Grimaud.